Radio Alta, la musica grande.

0: grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola Young, From Down Here.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: musica grande.
1: La musica grande. Radio Alta.
2: Radio Alta. Alta Play.
3: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta.
3: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Radio Alt. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Radio Alta, la musica grande.
4: Radio Alta.
5: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

le hit degli anni Ottanta. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni Ottanta.

0: Alta Play Yesterday.
1: Gli anni 90.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
2: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Alta Flex.
6: Yei e Meich pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, EIMH.

Radio Alta. Sono le 7:59. Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday, la musica grande degli anni 90.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta

0: radio alta. La musica grande.
1: Spot, spot.
2: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta. La musica grande.
5: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta.
5: Alta Play Yesterday.
0: La musica.

0: grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
0: La musica grande.
3: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Radio Alta.
1: Sono le 9.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Foppolo in Alta Valle Brembana, dove proseguono le ricerche dell'81enne del quale non si hanno più notizie da ieri pomeriggio. L'uomo uscito per una passeggiata non ha fatto rientro a casa. A seguito della richiesta di aiuto si è immediatamente messa in moto la macchina dei soccorsi. Da ieri sono al lavoro per le ricerche i vigili del fuoco di Zogno con i colleghi dei nuclei specialistici con droni e unità cinofile impegnati sul posto, anche gli uomini del soccorso alpino della stazione Valle Brembana e i carabinieri della compagnia di Zogno. Il pattugliamento del territorio è proseguito per tutta la notte, concentrato in particolare nell'area impervia in località Convento in direzione di Valleve. L'anziano signore in villeggiatura Foppolo pare avesse espresso l'intenzione di volersi dirigere proprio in questa zona lungo alcuni sentieri per una passeggiata. I familiari, preoccupati nel non vederlo rincasare, hanno immediatamente lanciato l'allarme. Ieri abbiamo viaggiato con la nuova linea di bus elettrici, la EBRT, tra Verdellino e Dalmine. Inaugurazione con la cerimonia ufficiale di presentazione del servizio EBRT, una novità assoluta per il trasporto pubblico bergamasco. In piazzale Matteotti, di fronte alla sede municipale di Bergamo, con l'autobus presente da 18 metri, capaci di trasportare ognuno fino a 120 persone, il taglio del nastro alla presenza delle autorità. Per la benedizione dei mezzi era presente il vescovo Monsignor Francesco Beschi, un progetto nato 10 anni fa e portato a termine grazie a 84 milioni di euro di fondi del PNRR. I convogli EBRT, che correranno quasi esclusivamente su corsia dedicata, si sposteranno tra Bergamo, Dalmine e Verdellino in poco meno di 40 minuti. Un progetto condiviso da istituzioni e imprese, ha sottolineato la sindaca del capoluogo Elena Carnevali. L'obiettivo è quello di offrire un'alternativa vantaggiosa all'auto. Un nuovo modello di mobilità, ha detto il presidente di ATB Enrico Felli. Per il presidente della provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli, aiuterà a ricucire il territorio e a sostenere chi ogni giorno si sposta per studio e lavoro. E ora parliamo di sanità, perché arrivano buone notizie in merito al numero dei medici bergamaschi. Sentiamo Matteo De Santis.
3: Soltanto nel mese di luglio sono state 84 le nuove iscrizioni all'Ordine dei Medici di Bergamo, presieduto da Guido Marinoni. Un dato che porta il totale aggiornato a 140 contro i 171 complessivi del 2025, con una previsione a fine anno di andare oltre quota 200 nuovi ingressi, considerate le sessioni di laurea autunnali. I numeri parlano chiaro. Aumentano i neolaureati. Si tratta del primo segnale di un incremento dei medici che entro 5 anni saturerà il mercato del lavoro, ribaltando clamorosamente gli scenari attuali.
4: Se noi consideriamo che nel 2018 c'erano poco più di 9.000 posti a medicina, nel 2019 sono diventati 11.000, nel 2020 13.000, questo è il dato che oggi andiamo a riscontrare per i medici che si sono formati. E se consideriamo che da 13.000 del 2020, nel 2024 i nuovi posti a medicina erano 20.000, nel 2025 24.000, andiamo verso uno scenario che nel 2030 ci porterà a un numero enorme di medici, anche superiore al fabbisogno. Quindi oggi stiamo facendo tutto in un'ottica di carenza dei medici, ma se si vuol fare una programmazione seria a 4-5 anni bisogna programmare per un numero molto alto di medici che non vanno all'estero, perché se guardiamo i good standing, cioè quei certificati che noi rilasciamo ai medici che si trasferiscono definitivamente all'estero per la loro attività professionale, nel 2025 sono stati 20, nel 2026 ad oggi sono stati 15 e all'albo medici ci sono 5.610 iscritti. Quindi è una fake il fatto che i medici vadano all'estero, almeno da Bergamo.
3: La conclamata carenza, che anche nella bergamasca vede ancora diversi paesi rimasti da tempo senza medici di base, dovrebbe quindi esaurirsi entro il 2030.
4: Massimo 5-6 anni, perché il grande richiamo verso l'attività, diciamo, privata dei medici, no? Che vanno via dal pubblico, quindi non fanno il medico di famiglia, non fanno certe specialità ospedaliere, si andrà a perdere, perché il mercato del privato con questi numeri si saturerà. E quindi è triste dirlo, insomma, non è una scelta di ripiego, ma insomma l'attrattiva del privato puro, che oggi è grande, che sposta le risorse, ci sarà molto meno. Quindi medicina di famiglia si troveranno i medici, emergenza urgenza si troveranno i medici, chirurgia generale si troveranno i medici, e quindi cominciamo a essere ottimisti, a pensare in quest'ottica.
2: Preintesa per il rinnovo del contratto nazionale della sanità pubblica 25-27, che interessa oltre 10.000 lavoratrici e lavoratori bergamaschi impegnati nelle ASST, nelle ATS e negli istituti di ricovero e cura. La funzione pubblica della CGIL esprime un giudizio positivo sull'accordo, che dovrà ora compiere e completare il proprio iter. Tra le misure previste, incrementi salariali, una verifica annuale dell'andamento dell'inflazione e nuove tutele su ferie e orari di lavoro. Secondo il sindacato, gli aumenti tabellari consentiranno un maggiore recupero del potere d'acquisto. La preintesa introduce inoltre una clausola di salvaguardia. Tra un anno le parti torneranno a confrontarsi sull'effettivo andamento del costo della vita, valutando eventuali interventi.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
8: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
7: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
9: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60-70-80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Torna Patti Pravo con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
2: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
1: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
2: A Mapello, in via Bravi 6.
1: www.pasticceriaroncalli.it.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
3: Radio Alta. Il radiogiornale.
5: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. E c'è stato un forte raid russo nelle ultime ore con droni e missili contro l'Ucraina. Secondo quanto è stato affermato anche dal Ministero della Difesa di Mosca, il dicastero precisa che gli obiettivi presi di mira si trovano nelle città di Kiev e Leopoli e parla di impianti del complesso militare e di aeroporti militari. Sono migliaia le persone evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciano le località greche di Creta e continuano a imperversare anche in altre zone del paese. Abbiamo evacuato circa 8.000 persone, ha detto poco fa il vice governatore della regione. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia in commissione al Senato, sprint per il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee. Critiche le opposizioni. Ed ora il caro carburanti, il Ministero per le Imprese, il Made in Italy ha segnalato alla Guardia di Finanza distributori che non hanno effettuato lo sconto sul gasolio che era stato deciso

0: chiedono interventi più incisivi su questo punto e non irrisorie sanzioni per irregolarità amministrative come l'Unione Nazionale Consumatori, che stila peraltro la classifica delle regioni peggiori dopo il provvedimento dell'esecutivo. Ad esempio in Campania un pieno costa oltre 5 euro in più del dovuto. Con le tariffe elevate del carburante, secondo Facile.it, ad agosto gli italiani spenderanno oltre 1 miliardo di euro in più rispetto allo scorso anno. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: L'Italia nel pieno della quarta ondata di calore di quest'anno, bollino rosso in 3 città, Campobasso, Perugia e Rieti. Domani il numero dei bollini rossi sale a 11, tra cui Roma e Firenze. Attese temperature fino ai 40 gradi. È tutto, torniamo alle 10.
2: Spot, spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: da Iperal. Del 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
1: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: I Muse si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Foppolo in Alta Valle Brembana, dove proseguono le ricerche dell'81enne del quale non si hanno più notizie da ieri pomeriggio. L'uomo uscito per una passeggiata non ha fatto rientro a casa. A seguito della richiesta di aiuto si è immediatamente messa in moto la macchina dei soccorsi. Da ieri sono al lavoro per le ricerche i vigili del fuoco di Zogno con i colleghi dei nuclei specialistici con droni e unità cinofile impegnati sul posto, anche gli uomini del soccorso alpino della stazione Valle Brembana e i carabinieri della compagnia di Zogno. Il pattugliamento del territorio è proseguito per tutta la notte, concentrato in particolare nell'area impervia in località Convento in direzione di Valleve. L'anziano signore in villeggiatura Foppolo pare avesse espresso l'intenzione di volersi dirigere proprio in questa zona lungo alcuni sentieri per una passeggiata. I familiari, preoccupati nel non vederlo rincasare, hanno immediatamente lanciato l'allarme. Ieri abbiamo viaggiato con la nuova linea di bus elettrici, la EBRT, tra Verdellino e Dalmine. Inaugurazione con la cerimonia ufficiale di presentazione del servizio EBRT, una novità assoluta per il trasporto pubblico bergamasco. In piazzale Matteotti, di fronte alla sede municipale di Bergamo, con l'autobus presente da 18 metri, capace di trasportare ognuno fino a 120 persone, il taglio del nastro alla presenza delle autorità. Per la benedizione dei mezzi era presente il vescovo Monsignor Francesco Beschi, un progetto nato 10 anni fa e portato a termine grazie a 84 milioni di euro di fondi del PNRR. I convogli EBRT, che correranno quasi esclusivamente su corsia dedicata, si sposteranno tra Bergamo, Dalmine e Verdellino in poco meno di 40 minuti. Un progetto condiviso da istituzioni e imprese, ha sottolineato la sindaca del capoluogo Elena Carnevali. L'obiettivo è quello di offrire un'alternativa vantaggiosa all'auto. Un nuovo modello di mobilità, ha detto il presidente di ATB Enrico Felli. Per il presidente della provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli, aiuterà a ricucire il territorio e a sostenere chi ogni giorno si sposta per studio e lavoro. E ora parliamo di sanità, perché arrivano buone notizie in merito al numero dei medici bergamaschi. Sentiamo Matteo De Santis.
2: Soltanto nel mese di luglio sono state 84 le nuove iscrizioni all'Ordine dei Medici di Bergamo, presieduto da Guido Marinoni. Un dato che porta il totale aggiornato a 140 contro i 171 complessivi del 2025, con una previsione a fine anno di andare oltre quota 200 nuovi ingressi, considerate le sessioni di laurea autunnali. I numeri parlano chiaro. Aumentano i neolaureati. Si tratta del primo segnale di un incremento dei medici che entro 5 anni saturerà il mercato del lavoro, ribaltando clamorosamente gli scenari attuali.
3: Se noi consideriamo che nel 2018 c'erano poco più di 9.000 posti a medicina, nel 2019 sono diventati 11.000, nel 2020 13.000, questo è il dato che oggi andiamo a riscontrare per i medici che si sono formati. E se consideriamo che da 13.000 del 2020, nel 2024 i nuovi posti a medicina erano 20.000, nel 2025 24.000, andiamo verso uno scenario che nel 2030 ci porterà a un numero enorme di medici, anche superiore al fabbisogno. Quindi oggi stiamo facendo tutto in un'ottica di carenza dei medici, ma se si vuol fare una programmazione seria a 4-5 anni bisogna programmare per un numero molto alto di medici che non vanno all'estero, perché se guardiamo i good standing, cioè quei certificati che noi rilasciamo ai medici che si trasferiscono definitivamente all'estero per la loro attività professionale, nel 2025 sono stati 20, nel 2026 ad oggi sono stati 15 e all'albo medici ci sono 5.610 iscritti. Quindi è una fake il fatto che i medici vadano all'estero, almeno da Bergamo.
2: La conclamata carenza, che anche nella bergamasca vede ancora diversi paesi rimasti da tempo senza medici di base, dovrebbe quindi esaurirsi entro il 2030.
3: Massimo 5-6 anni, perché il grande richiamo verso l'attività, diciamo, privata dei medici, no? Che vanno via dal pubblico, quindi non fanno il medico di famiglia, non fanno certe specialità ospedaliere, si andrà a perdere, perché il mercato del privato con questi numeri si saturerà. E quindi è triste dirlo, insomma, non è una scelta di ripiego, ma insomma l'attrattiva del privato puro che oggi è grande, che sposta le risorse, ci sarà molto meno, quindi medicina di famiglia si troveranno i medici, emergenza urgenza si troveranno i medici, chirurgia generale si troveranno i medici, e quindi cominciamo a essere ottimisti, a pensare in quest'ottica.
1: Preintesa per il rinnovo del contratto nazionale della sanità pubblica 25-27, che interessa oltre 10.000 lavoratrici e lavoratori bergamaschi impegnati nelle ASST, nelle ATS e negli istituti di ricovero e cura. La funzione pubblica della CGIL esprime un giudizio positivo sull'accordo, che dovrà ora compiere e completare il proprio iter. Tra le misure previste, incrementi salariali, una verifica annuale dell'andamento dell'inflazione e nuove tutele su ferie e orari di lavoro. Secondo il sindacato, gli aumenti tabellari consentiranno un maggiore recupero del potere d'acquisto. La preintesa introduce inoltre una clausola di salvaguardia. Tra un anno le parti torneranno a confrontarsi sull'effettivo andamento del costo della vita, valutando eventuali interventi.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Lo spirito del pianeta. Festival dei Popoli Indigeni, da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto, è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
5: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
4: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
6: Sub Accumulatori, energia al 100%, tutta la forza delle migliori batterie per auto, motocicli, autocarri, nautica e camper, batterie industriali per lavapavimenti, carrelli, elevatori e antifurti, al tuo servizio per impianti solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito, scegli Sub Accumulatori a Bergamo in via Grumello 49C e su subaccumulatori.it. 035 25 24 73.
7: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
8: Lo sai invece chi resta? Conad.
9: Via via.
8: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
7: Lunedì e martedì punti doppi.
8: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
7: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
8: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
7: Conad, tutto agosto con te.
8: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
10: Radio Alta.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica, musica ribelle.
0: Alta Fly Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un po'

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel, Memory Lane.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Da Aurobica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Aurobica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre, a Treviglio in via Terni, a Clusone in via Gusmini, a Capriate in via Giovanni XXIII, a Stezzano in via Santuario. Aurobica Pesca, fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
4: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FGS Impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
5: Radio Alta. Il radiogiornale.
6: La massiccia offensiva russa nelle ultime ore in Ucraina in primo piano, prese di mira la capitale Kiev e Leopoli. La Polonia intanto denuncia che un missile russo è caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino, fatti alzare in volo anche gli F-16. Anche per il Ministero degli Esteri ucraino si tratta di una testata da crociera russa che faceva parte del massiccio attacco compiuto da Mosca nelle ultime ore. La nuova ondata di raid statunitensi anche questa notte contro l'Iran, contro basi che si trovano nel paese. Intanto al presidente Trump è stato presentato un piano che in due settimane intensificherebbe ulteriormente i bombardamenti per ridurre la capacità missilistica iraniana. Intanto da ieri ufficialmente anche l'Arabia Saudita si è unita nelle azioni militari americane. Migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare, alimentate in queste ore da forti venti. Evacuate 8.000 persone, ha comunicato poco fa il vicegovernatore.

0: calore del 20-26, oggi bollino rosso per tre città, Campobasso, Perugia e Rieti, domani saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze, attese temperature fino a 40 gradi, l'estate torrida fa anticipare la vendemmia in Piemonte, mentre sul Gargano si riattivano alcuni incendi boschivi. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. In commissione al Senato si va avanti con il decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee. Dubbi arrivano dalle opposizioni. Ed è tutto per questo flash. Torniamo insieme alle 11.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
4: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: importante. E voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà in via Roma 2 nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle la solidarietà si fa con il sorriso.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Radio, Radio.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: Radio Alta.
1: Sono le 11.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Foppolo in Alta Valle Brembana, dove proseguono le ricerche dell'81enne del quale non si hanno più notizie da ieri pomeriggio. L'uomo uscito per una passeggiata non ha fatto rientro a casa. A seguito della richiesta di aiuto si è immediatamente messa in moto la macchina dei soccorsi. Da ieri sono al lavoro per le ricerche i vigili del fuoco di Zogno con i colleghi dei nuclei specialistici con droni e unità cinofile impegnati sul posto, anche gli uomini del soccorso alpino della stazione Valle Brembana e i carabinieri della compagnia di Zogno. Il pattugliamento del territorio è proseguito per tutta la notte, concentrato in particolare nell'area impervia in località Convento in direzione di Valleve. L'anziano signore in villeggiatura Foppolo pare avesse espresso l'intenzione di volersi dirigere proprio in questa zona lungo alcuni sentieri per una passeggiata. I familiari preoccupati nel non vederlo rincasare hanno immediatamente lanciato l'allarme. Ieri abbiamo viaggiato con la nuova linea di bus elettrici, la EBRT, tra Verdellino e Dalmine. Inaugurazione con la cerimonia ufficiale di presentazione del servizio EBRT, una novità assoluta per il trasporto pubblico bergamasco. In piazzale Matteotti, di fronte alla sede municipale di Bergamo, con l'autobus presente da 18 metri, capace di trasportare ognuno fino a 120 persone, il taglio del nastro alla presenza delle autorità. Per la benedizione dei mezzi era presente il vescovo Monsignor Francesco Beschi, un progetto nato 10 anni fa e portato a termine grazie a 84 milioni di euro di fondi del PNRR. I convogli EBRT, che correranno quasi esclusivamente su corsia dedicata, si sposteranno tra Bergamo, Dalmine e Verdellino in poco meno di 40 minuti. Un progetto condiviso da istituzioni e imprese, ha sottolineato la sindaca del capoluogo Elena Carnevali. L'obiettivo è quello di offrire un'alternativa vantaggiosa all'auto. Un nuovo modello di mobilità, ha detto il presidente di ATB Enrico Felli. Per il presidente della provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli, aiuterà a ricucire il territorio e a sostenere chi ogni giorno si sposta per studio e lavoro. E ora parliamo di sanità, perché arrivano buone notizie in merito al numero dei medici bergamaschi. Sentiamo Matteo De Santis.
3: Soltanto nel mese di luglio sono state 84 le nuove iscrizioni all'Ordine dei Medici di Bergamo, presieduto da Guido Marinoni. Un dato che porta il totale aggiornato a 140 contro i 171 complessivi del 2025, con una previsione a fine anno di andare oltre quota 200 nuovi ingressi, considerate le sessioni di laurea autunnali. I numeri parlano chiaro. Aumentano i neolaureati. Si tratta del primo segnale di un incremento dei medici che entro 5 anni saturerà il mercato del lavoro, ribaltando clamorosamente gli scenari attuali.
4: Se noi consideriamo che nel 2018 c'erano poco più di 9.000 posti a medicina, nel 2019 sono diventati 11.000, nel 2020 13.000, questo è il dato che oggi andiamo a riscontrare per i medici che si sono formati. E se consideriamo che da 13.000 del 2020, nel 2024 i nuovi posti a medicina erano 20.000, nel 2025 24.000, andiamo verso uno scenario che nel 2030 ci porterà a un numero enorme di medici, anche superiore al fabbisogno. Quindi oggi stiamo facendo tutto in un'ottica di carenza dei medici, ma se si vuol fare una programmazione seria a 4-5 anni bisogna programmare per un numero molto alto di medici che non vanno all'estero, perché se guardiamo i good standing, cioè quei certificati che noi rilasciamo ai medici che si trasferiscono definitivamente all'estero per la loro attività professionale, nel 2025 sono stati 20, nel 2026 ad oggi sono stati 15 e all'albo medici ci sono 5.610 iscritti. Quindi è una fake il fatto che i medici vadano all'estero, almeno da Bergamo.
3: La conclamata carenza, che anche nella bergamasca vede ancora diversi paesi rimasti da tempo senza medici di base, dovrebbe quindi esaurirsi entro il 2030.
4: Massimo 5-6 anni, perché il grande richiamo verso l'attività, diciamo, privata dei medici, no? Che vanno via dal pubblico, quindi non fanno il medico di famiglia, non fanno certe specialità ospedaliere, si andrà a perdere, perché il mercato del privato con questi numeri si saturerà, e quindi è triste dirlo, insomma, non è una scelta di ripiego, ma insomma l'attrattiva del privato puro, che oggi è grande, che sposta le risorse, ci sarà molto meno. Quindi in medicina di famiglia si troveranno i medici, emergenza urgenza si troveranno i medici, chirurgia generale si troveranno i medici, e quindi cominciamo a essere ottimisti, a pensare in quest'ottica.
2: Preintesa per il rinnovo del contratto nazionale della sanità pubblica 25-27, che interessa oltre 10.000 lavoratrici e lavoratori bergamaschi impegnati nelle ASST, nelle ATS e negli istituti di ricovero e cura. La funzione pubblica della CGIL esprime un giudizio positivo sull'accordo, che dovrà ora compiere e completare il proprio iter. Tra le misure previste, incrementi salariali, una verifica annuale dell'andamento dell'inflazione e nuove tutele su ferie e orari di lavoro. Secondo il sindacato, gli aumenti tabellari consentiranno un maggiore recupero del potere d'acquisto. La preintesa introduce inoltre una clausola di salvaguardia. Tra un anno le parti torneranno a confrontarsi sull'effettivo andamento del costo della vita, valutando eventuali interventi.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Solo da Iperal, dal 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
6: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: Dimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Play Yesterday, gli anni 90.

0: Radio Alta. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme a Daron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
4: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad.
6: Via via.
5: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: Radio Alta, il radiogiornale.
8: Massiccio attacco russo in Ucraina. Nella notte Mosca ha preso di mira in particolare Kiev e Leopoli. Droni ucraini hanno invece colpito nella notte ancora una volta i magazzini di Wildberries nella regione di Penza. La Polonia denuncia stanotte un missile russo è caduto nel villaggio vicino Lublino. E nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran. Le forze americane hanno preso di mira vari centri. Presentato intanto al presidente Trump un piano per intensificare i bombardamenti. Ieri l'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari statunitensi, specie sulla zona dell'Iraq. Presidente della Giunta delle Autorizzazioni Dori ha convocato stamane una riunione dell'ufficio di presidenza per discutere della lettera che è stata inviata ieri dal procuratore capo di Roma Lovoi al presidente della Camera Fontana sull'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e Carroccia. Il voto sull'uso delle chat è previsto oggi alla Camera, è stato dunque rinviato. Due bambini di 10 e 15 anni sono morti all'alba nel rogo di un'abitazione a Benalmadena sulla Costa del Sol, a circa 10 chilometri da Malaga nella regione meridionale dell'Andalusia. Nell'incendio è rimasta ferita gravemente anche la madre, ora ricoverata in ospedale, ancora da chiarire le cause del rogo. Gravi disagi questa mattina per i viaggiatori sul nodo di Milano. I treni subiscono ritardi anche fino a 140 minuti per la concomitanza dei lavori di ristrutturazione che sono programmati a Firenze e di un principio di incendio che si è sviluppato nella stazione milanese di Garibaldi, oltre a un danneggiamento avvenuto a Verona che anche in questo caso fa sentire la sua presenza sul traffico su rotaia. Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina e venduti illegalmente come bicicletta con pedalata assistita non conforme alle norme di sicurezza italiane sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Palermo. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti dei magazzini e di grossisti e venditori al dettaglio in tutta Italia. La maglia della nazionale è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Così ieri Mancini nella prima conferenza stampa da nuovo CT azzurro, cominciando proprio dalle scuse per il divorzio dalla nazionale e la sua fuga verso l'Arabia Saudita. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Lorito Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brusetta 113. Digita www.loritocarni.it.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dense ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Love.

0: Crisi idrica in Bergamasca, Serio e Brembo in affanno, i due fiumi sono quelli che maggiormente risentono della situazione critica causata dalla siccità al centro di un incontro ieri in regione. Preoccupano le conseguenze sull'agricoltura che da sabato dovrà fare i conti con i primi razionamenti e in montagna tornano a separarsi i laghi gemelli. E BRT ieri l'inaugurazione in 150 per il viaggio prova, la presentazione ufficiale dell'autobus elettrico che entrerà ufficialmente in servizio lunedì tra Verdellino e Bergamo. Numerose le persone che hanno voluto sperimentare gratuitamente il primo tragitto. Custodire la comunità nella Concordia, Bergamo celebra Sant'Alessandro, presentato il programma con cui dal 21 agosto al 6 settembre la comunità del capoluogo, ma non soltanto, festeggerà il patrono. Gli appuntamenti religiosi si intrecceranno con una serie di eventi all'insegna dell'arte, della musica, con l'obiettivo di includere, dialogare e guardare al futuro. Atalanta, martedì 4 agosto, allenamento allo stadio, sarà aperto al pubblico, con sedute in programma dalle 19 e ingressi aperti in curva nord a partire dalle 18. Lo ha comunicato stamattina il club nerazzurro, la squadra di Sarri sta preparando la quarta amichevole pre-campionato, il difficile test di domenica pomeriggio in Olanda contro il Feyenoord. Giovedì 30 luglio 2026, benvenute e benvenuti alla prima edizione odierna del nostro telegiornale. Rivolgo un saluto anche a chi ci segue sulle frequenze di Radio Alta. Apriamo purtroppo con la notizia che non avremmo voluto dovervi comunicare. È stato trovato senza vita, e lo leggo insieme a voi sul sito web dell'Eco di Bergamo, il corpo dell'anziano scomparso a Foppolo da 2 giorni. Purtroppo è arrivata poco fa questa notizia, è stato ritrovato il corpo di Mario Cumetti di Zandò, 81enne, scomparso da 2 giorni a Foppolo dopo essere uscito, zaino in spalla, per una passeggiata. La macchina dei soccorsi si era mossa subito martedì quando la figlia, preoccupata che l'uomo non fosse rincasato, aveva avvisato il numero di emergenza. Vi invito a rimanere aggiornati sul sito web dell'Eco di Bergamo e nella prossima edizione del nostro telegiornale. E ora parliamo di siccità che sta cominciando a far sentire i suoi effetti sulle riserve idriche della Lombardia. In regione si è riunito un tavolo di confronto per fare il punto sulla gestione delle risorse. Partiamo da qui e poi stringiamo il campo sulla situazione bergamasca. Andiamo a Milano.
1: C'è poca acqua e le sporadiche, ancorché a tratti intense, precipitazioni delle scorse settimane non hanno aiutato più di tanto. Si cominciano quindi a temere le prime ricadute della siccità sulle colture della Lombardia. Nella sede della regione si è tenuto un tavolo di confronto convocato dagli assessorati più direttamente coinvolti nella gestione delle risorse idriche, quello specificamente dedicato, guidato da Massimo Sertori, quello all'agricoltura di Alessandro Beduschi e quello all'ambiente e clima di Giorgio Maione, cui hanno partecipato i tanti soggetti a vario titolo impegnati nella conservazione e nell'utilizzo degli scarsi quantitativi di acqua disponibili.
2: Al momento abbiamo una risorsa idrica rispetto alla media meno 50%, nel 2022 pari periodo eravamo a meno 61%, la differenza sostanziale però che abbiamo erogato dall'inizio della stagione irrigua il 30% in più di acqua rispetto al 2022. Siamo riusciti, grazie a questa gestione del tavolo e una gestione parsimoniosa della poca risorsa idrica che abbiamo, a raggiungere il primo raccolto, e questo è un dato positivo. Rimangono e permangono delle criticità, in particolare per quanto riguarda il riso della Lomellina e non solo, nella zona pavese, no, a sud di Milano, che dipendono molto dall'acqua del Lago Maggiore, non solo, anche dall'acqua che arriva dal Piemonte. Abbiamo chiesto un ulteriore supporto, in questo caso sia alla Svizzera, che hanno delle centrali idroelettriche a monte, sia ai concessionari italiani, in particolare Enel, che ha una centrale anche loro.
3: Quindi la stagione irrigua si sta arrestando di fatto, e quindi arriveremo probabilmente fino ai primi giorni di agosto, e poi gradualmente ci sarà un po' uno stato di emergenza, che è poi stato quello che nel 2022 ha comportato grosse limitazioni.
4: E con l'approvazione della strategia all'adattamento al cambiamento climatico ci stiamo dando misure e strumenti per far sì che sia tutto pronto per affrontare queste situazioni sempre al meglio.
0: E come detto, vediamo qual è la situazione in terra orobica.
1: Sono Serio e Brembo nella situazione definita difficile dal tavolo regionale sulla gestione delle risorse idriche, i due corsi lombardi in condizioni peggiori. I fiumi bergamaschi sono infatti gli unici che sfociano in un grande bacino naturale, ma che per essere alimentati dipendono da invasi artificiali, degli impianti idroelettrici, e lì le scorte sono sempre più scarse. In un contesto critico si pensa immediatamente alle conseguenze sul comparto agricolo. Il consorzio di bonifica della media pianura bergamasca da sabato dovrà passare al razionamento dell'acqua che arriva dal Serio. Il direttore dell'ente, Mario Reduzzi, ha dichiarato all'Eco di Bergamo che da sabato l'acqua sarà distribuita in maniera alternata a seconda delle zone. Dall'8 agosto scatterà anche il razionamento dell'acqua proveniente dal Brembo. Come è emerso anche in altre zone della regione all'incontro convocato dagli assessorati alle risorse idriche, agricoltura, ambiente e clima, anche nella pianura orobica il primo raccolto di mais è garantito. Per il secondo Remuzzi esprime forti dubbi. Altra conseguenza, tristemente suggestiva, la separazione dei laghi gemelli, uniti dal 1932, quando venne innalzato il livello dell'acqua, fino a riunire due bacini prima separati da una lingua di terra. In questi giorni, come si diceva, sono tornati a dividersi. Il fenomeno che riguarda altri laghi alpini si osserva normalmente in primavera, quando Enel rilascia l'acqua e ancora non si è sciolta la neve in quota, ma è raro nel periodo estivo. Triste precedente il 2022, anno che ancora viene evocato quando si pensa alla grande siccità. Prima di allora, si ricorda, sulle colonne dell'Eco di Bergamo, era necessario tornare indietro di 20 anni per ritrovare la stessa situazione.
0: Assenza di precipitazioni, temperature alte, tutto si lega in qualche modo anche per la prossima notizia. Attimi di paura per un gruppo di bergamaschi durante una vacanza in Puglia, lo racconta l'Eco di Bergamo Ivan Blini di Treviglio, che con la sua famiglia e tutti gli altri ospiti ha dovuto lasciare il villaggio turistico presso il quale soggiornava nel Gargano a causa del violento incendio che nelle scorse ore ha colpito la zona, distruggendo oltre 150 ettari di bosco. Diverse linee elettriche sono saltate, mentre altre sono state sospese per consentire il lavoro dei Canadair, che chi ci segue in TV sta vedendo in queste immagini. Anche i ripetitori telefonici e l'erogazione dell'acqua corrente hanno subito interruzioni. Blini e i familiari hanno dovuto cercare una sistemazione di fortuna per una notte a Vieste prima di poter rientrare nel villaggio vacanze con il fuoco presente nell'area, che fortunatamente era stato domato. Non si sono registrati feriti. Cambiamo argomento. In 150 hanno partecipato ieri, dopo la cerimonia ufficiale di presentazione dell'EBRT, alle prove gratuite promosse da ATB per far conoscere il servizio, che viaggerà regolarmente tra Verdellino e Bergamo a partire dal prossimo lunedì 3 agosto. In piazzale Marconi il bus di 18 metri, capace di trasportare fino a 120 persone, rimarrà esposto fino a sabato. È un progetto nato 10 anni fa, portato a termine grazie a 84 milioni di euro di fondi del PNRR. I convogli, che correranno quasi esclusivamente su corsia dedicata, copriranno la tratta in poco meno di 40 minuti. Un progetto condiviso da istituzioni e imprese, ha sottolineato la sindaca del capoluogo, Elena Carnevali. L'obiettivo è quello di offrire un'alternativa vantaggiosa all'auto, un nuovo modello di mobilità, invece dichiarato il presidente di ATB Enrico Felli. Per il presidente della provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, aiuterà a ricucire il territorio e a sostenere chi ogni giorno si sposta per studio e lavoro. Dal 21 agosto al 6 settembre Bergamo celebrerà il proprio patrono Sant'Alessandro attraverso un percorso che intreccia arte, patrimonio storico, spettacoli, musica, incontri, visite guidate, iniziative diffuse nei quartieri e naturalmente le celebrazioni religiose, trasformando l'intera città in uno spazio di incontro e di partecipazione. Massimo Sonzoni.
5: Ad aprire il programma per le celebrazioni di Sant'Alessandro sarà Atlante, progetto dell'artista Maurizio Donzelli, ospitato all'ex Ateneo di Scienze, Lettere e Arti. La festa valorizza inoltre il patrimonio storico e museale di Bergamo, con visite guidate, itinerari urbani e aperture straordinarie. Musei, archivi, biblioteche e luoghi simbolo della città offriranno visite tematiche, laboratori per famiglie e bambini, percorsi dedicati all'arte, alla natura e alla memoria collettiva, dove il tema della concordia sarà raccontato attraverso differenti linguaggi.
6: È il tema che ci pone di fronte alle necessità, attraverso il dialogo, l'incontro, di rispondere alla frammentazione, alle divisioni a cui assistiamo oggi, e invece alla volontà di perseguire non solo la pace e la fiducia reciproca nelle relazioni interpersonali nell'ambito della nostra comunità, ma di riuscire a mettere insieme interessi di persone, ambiti, comunità diverse, e di farlo in maniera virtuosa per un obiettivo comune.
5: Il programma civile si intreccerà con le celebrazioni religiose del 26 agosto. Al centro la messa solenne presieduta dal Vescovo nella Cattedrale di Città Alta. Celebrazioni aperte il giorno precedente dal cammino orante verso la Cattedrale. Sabato 29 agosto ancora la Cattedrale di Sant'Alessandro ospiterà Messaggeri, una produzione originale di arti visive, musica e danza contemporanea. Al termine della serata la tradizionale degustazione della torta di Sant'Alessandro sotto i portici del Palazzo della Ragione. Tra gli appuntamenti più significativi quello con Ciò che ci unisce, il dialogo tra il Vescovo di Bergamo Monsignor Francesco Beschi e la Sindaco Elena Carnevali, in programma il 28 agosto nella Chiesa di Santa Teresa di Lisieux. Anche quest'anno la festa di Sant'Alessandro si estenderà oltre il centro storico andando ad animare i quartieri. Il filo conduttore dell'edizione 2026 è Custodire la comunità nella concordia. Un invito a riflettere sul significato della convivenza civile, sul valore delle relazioni e sulla responsabilità condivisa di costruire ogni giorno una comunità capace di includere, dialogare e guardare al futuro.
7: La realtà di ciascuno, solo se diventa concordia, può far uscire qualcosa di meraviglioso, qualcosa di divino, e che appunto ci suggerisce l'immagine di Sant'Alessandro. E allora, nella pienezza delle qualità di ciascuno, nella realizzazione delle iniziative anche di tanti enti in questi giorni, può davvero emergere questo valore di fede, di identità bergamasca che ha come fondamento quello che Sant'Alessandro ci insegna.
0: Ce ne siamo occupati in occasione della sua presentazione, tanto nel telegiornale quanto negli altri appuntamenti informativi della nostra rete. Mi riferisco al progetto Riscaldiamo l'inverno, che è giunto alla sua terza edizione e che vede come soggetti promotori ACLI Bergamo, Caritas e San Vincenzo, ed è nato con l'intento di affrontare la povertà energetica non solo come la difficoltà economica rappresentata dai problemi per il pagamento, per esempio, delle utenze, ma come una forma purtroppo concreta e sempre più diffusa di esclusione sociale. Ora si può già tracciare un bilancio di questa terza edizione e credo sia, da un certo punto di vista, decisamente lusinghiero, ma ne sa di più Davide Finazzi, che è referente per ACLI Bergamo di questo progetto. Benvenuto Davide, grazie per aver accolto il nostro invito.
8: Grazie Max, buongiorno. Allora sì, è un progetto che è arrivato ormai al giro di boa. Questa edizione di Riscaldiamo l'inverno, che è la terza, infatti ha già realizzato la sua prima metà, anzi l'ha già superata. E è un progetto che, grazie anche al finanziamento di Fondazione Mia, Fondazione della Comunità Bergamasca, Fondazione Banco dell'Energia e una campagna di raccolta fondi, sta accompagnando 80 famiglie bergamasche in questo percorso di consapevolezza rispetto al tema della povertà energetica.
0: Diceva Davide 80 famiglie raggiunte, che è già oltre l'obiettivo che vi eravate prefissati, giusto?
8: Esatto, ci eravamo prefissato un obiettivo di 75 famiglie, però grazie ai volontari delle tre associazioni partner, che sono le nostre antenne sul territorio, siamo riusciti ad intercettare più famiglie di quanto avessimo preventivato all'inizio.
0: Ecco, questo intervento non è solo finalizzato ad aiutare le persone nel pagamento delle utenze energetiche, quelle relative all'inverno, soprattutto al riscaldamento, ma non solo, ma anche a creare una maggiore consapevolezza ed educazione alla gestione delle proprie risorse, che spesso sono poche, in condizioni di fragilità, giusto Davide?
8: Assolutamente, l'idea è quella di fare un percorso con la famiglia per dare degli strumenti in più per affrontare la povertà energetica. Quindi, dopo una fase di intercettazione delle famiglie, si è fatto con loro un incontro con i volontari TED, tutor dell'energia domestica, cioè volontari che hanno fatto un apposito percorso formativo con Fondazione Banco dell'Energia, che hanno aiutato queste famiglie appunto a capire quali sono i loro livelli di consumo, come leggere consapevolmente la bolletta, come scegliere quando necessario un fornitore più adatto alla loro situazione familiare e come abbassare i consumi domestici. E le famiglie hanno firmato un impegno chiamato patto di responsabilità energetica, appunto in un'ottica di collaborazione e di rete. Stiamo entrando ora nella terza fase del progetto, siamo ormai operativi su questa terza fase, in cui con le famiglie, i volontari che l'hanno segnalati sul territorio insieme ai volontari TED, entrano in casa e insieme valutano se sono possibili degli interventi di efficientamento sugli elettrodomestici, sostituendo un elettrodomestico obsoleto, quindi che consuma molto, con un elettrodomestico più recente e di elevata classe energetica.
0: Questo è importante, è un'educazione che responsabilizza sicuramente anche chi riceve questo tipo di sostegno. Ci sono stati tra l'altro incontri curati, se non vado errato, da Francesco Mazzucatelli, che hanno guidato in qualche modo alla comprensione anche del contesto generale che sta determinando dei rincari, degli aumenti, e tra l'altro con una situazione importante e preoccupante. Ne abbiamo parlato in apertura del nostro telegiornale: il caldo di questi giorni, l'utilizzo comunque sempre di fonti fossili, i rincari sono di nuovo all'ordine del giorno e quindi si prospettano periodi ancora difficili, vero Davide? Quindi continuerà il progetto.
8: Il progetto continuerà, come hai detto bene, il cambiamento climatico, la crisi geopolitica, in particolare quella che vediamo adesso con Hormuz e la povertà energetica, sono strettamente collegati e poi impattano sulle famiglie che seguiamo, sulle famiglie bergamasche nella vita di tutti i giorni. Per questo abbiamo fatto questo ciclo di 4 incontri con il professor Francesco Mazzucatelli, esperto di storia del Medio Oriente dell'Università di Pavia, e abbiamo anche tenuto un incontro divulgativo in una scuola superiore, un'attività didattica insieme al gruppo Game Masters della cooperativa San Martino. L'idea è di continuare con il progetto. Abbiamo creato una rete di volontari che continua ad ampliarsi e continua a formarsi, e infatti è sempre possibile infatti aderire alla rete di volontari oppure donare qualcosa al progetto per proseguire in futuro.
0: Quindi torneremo sicuramente a parlarne. Stavo vedendo che è arrivato un comunicato stampa di questa mattina proprio di Save the Children che in relazione alle ondate di calore estreme che stiamo vivendo, nel primo semestre del 2026 sono stati esposti, con delle conseguenze potenzialmente pericolose, in Italia 3,4 milioni di bambini, e quindi pensiamo anche a questo quando ci riferiamo alla situazione internazionale, quando pensiamo a un cambiamento climatico che c'è ancora qualcuno che ha il coraggio di negare, e sosteniamo anche iniziative e progetti come quello di cui abbiamo parlato con Davide Finazzi, che per ACLI Bergamo è referente di Riscaldiamo l'Inverno. Grazie Davide, buon lavoro e a prossimi appuntamenti.
8: Grazie mille Max, a presto.
0: Grazie davvero. Ora cambiamo argomento e parliamo di sport. Martedì 4 agosto l'Atalanta svolgerà un allenamento aperto al pubblico alla New Balance Arena, con inizio alle 19, apertura della curva nord un'ora prima, dalle 18. Lo ha comunicato proprio questa mattina il club nerazzurro Atalanta, che ieri ha ripreso gli allenamenti e oggi svolgerà una doppia seduta a porte chiuse al centro Bortolotti di Zingonia. Domenica alle 15 è in programma la quarta amichevole precampionato in Olanda contro il Feyenoord, vietata la tifoseria nerazzurra e con diretta televisiva su DAZN. Lunedì alle 14 invece sarà il gran giorno del sorteggio del preliminare di Conference League, che il 20 agosto sarà la prima partita ufficiale della nuova stagione, con ritorno il 27 di agosto. E ora torniamo all'appuntamento tradizionale dell'edizione pomeridiana del nostro telegiornale, quello all'incontro con i primi cittadini della nostra provincia. Oggi tra l'altro abbiamo il piacere di recarci in una bellissima località, magari con la speranza di prenderci anche un po' di aria fresca. Andiamo a Mezzoldo, dove incontriamo la sindaca Stefania Siviero. Buongiorno sindaca.
9: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Grazie per aver accolto il nostro invito. Allora, le chiedo scusa, ma la prima domanda è: qual è la temperatura dalle vostre parti? Come si sta?
9: Allora, si sta benissimo, devo dire. Anche se il caldo è arrivato comunque anche qui, per cui le temperature fresche di cui eravamo abituati una volta non sono più le stesse, però sicuramente si respira un'aria diversa.
0: Ecco, in questo momento a Bergamo città dovremmo essere attorno ai 33 gradi centigradi, ma le chiedo subito come sta andando questa stagione dal punto di vista turistico, il che naturalmente ha delle ripercussioni anche sull'aspetto economico e della vita del paese che le amministra. Sindaca.
9: Beh, l'estate è partita direi alla grande, possiamo dire, nel senso che comunque appunto complici un po' le temperature così elevate hanno portato parecchi villeggianti e parecchi turisti a raggiungere il nostro paese in anticipo rispetto agli anni precedenti. Sicuramente il paese di Mezzoldo, che è molto piccolo, durante l'estate si anima proprio per intrattenere i turisti, ma soprattutto per permettere a loro di conoscere quelle che sono le meraviglie che lo circondano e quelle che sono le principali caratteristiche delle nostre piccole comunità. E quindi partiamo proprio con la manifestazione più importante per il nostro paese, che è Mezzoldo in Cantina, che si svolgerà sabato prossimo e che coinvolge proprio tutti gli abitanti del paese, oltre a tutti i vari borghi e le varie zone del paese, per visitare, permette alla gente di visitare queste cantine e di assistere a spettacoli e di godersi proprio il pomeriggio assaggiando prodotti tipici e vivendo proprio in un'armonia, in una situazione di serenità e con un'atmosfera molto suggestiva.
0: E questo è il primo appuntamento in ordine di tempo, ma credo tutta l'estate, tutto il prossimo mese di agosto, perché ormai l'estate si riduce al prossimo mese, sarà ricco di iniziative che invogliano i turisti, i villeggianti, naturalmente tenendo compagnia anche ai residenti di Mezzoldo.
9: Certo, sono tutte iniziative, un po' negli anni abbiamo proprio scelto di valorizzare quelle che sono anche i borghi del paese, per cui le iniziative non solo si svolgono nelle parti principali, nella sala polivalente o nei luoghi principali del paese, ma proprio anche nei borghi, per cui Sparavera, Scaluggio, che sono delle piccolissime frazioni e che vengono valorizzate attraverso concerti di ogni genere piuttosto che iniziative di altro tipo. Ma proprio per permettere alla gente di conoscere non solo la parte centrale, ma anche i borghi e la parte proprio diciamo periferica della zona. Ma non solo, ma poi abbiamo questa collaborazione molto forte con Alto Brembo e quindi che dà la possibilità alla gente che è in villeggiatura nel nostro paese di conoscere anche i paesi vicini e quindi attraverso degli eventi che valorizzano proprio non solo il paese di Mezzoldo ma anche i paesi circostanti. Quindi direi che questa collaborazione permette a chi vive e chi viene nelle nostre comunità di avere delle attrattive a 360 gradi anche spostandosi di pochi chilometri.
0: E questa rete è, credo, una scelta assolutamente vincente per valorizzare un territorio ricco di tante attrattive e di tanti spunti di interesse che anche molti bergamaschi non conoscono, per cui noi lanciamo l'invito a venirvi a trovare proprio in queste occasioni, così con un calendario così fitto di tante iniziative. Com'è cambiato, e ultima domanda sindaca, il turismo nel corso degli anni, che parte ha già, ce l'ha fatto intuire, nell'economia in generale del vostro paese e della vostra zona?
9: Il turismo per il nostro paese direi che è essenziale, perché ovviamente le attività principali sono proprio di genere turistico. È cambiato molto, ma negli ultimi anni c'è in realtà un ritorno alla montagna, spesso però è un ritorno alla montagna mordi e fuggi, per cui è incentivato sicuramente dalla possibilità di avere ottimi alberghi, ottimi ristoranti, quindi la gente viene, fa la passeggiata, però poi torna alla città, quindi è proprio cambiato il turismo. Tanto è cambiato anche la voglia di questo turismo lento, per cui di gente che si riapproccia alla montagna per conoscerla e per affrontare anche camminate e passeggiate. Sul nostro territorio ce ne sono veramente tante, però spesso e volentieri è un po' legato all'incoscienza. Ecco, vorrei che mandare un po' un appello nel dire: attenzione, quando ci si approccia comunque alla montagna bisogna sempre avere rispetto, attenzione e prudenza, e direi che questa è la cosa principale.
0: Dica pure. In chiusura?
9: No, niente, l'ultimo messaggio che lancio è che proprio l'attraversare i nostri territori è bellissimo, anche con motociclette, autovetture, eccetera, eccetera, perché il Passo San Marco è un passo che ha un valore immenso. Chiedo solo un po' di attenzione e di rispetto per chi ci vive e chi ci abita sempre.
0: Assolutamente appello doveroso e condiviso. Io ringrazio Stefania Siviero, che è sindaca di Mezzoldo. Auguro a lei e a tutta la sua comunità buon lavoro naturalmente e una buona estate. Grazie davvero, sindaca.
9: Grazie, vi aspetto a Mezzoldo.
0: Ci saremo, grazie davvero. Velocemente uno sguardo necessario al tempo e alle temperature previste per i prossimi giorni.
10: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 31 luglio, l'ultimo giorno del mese sulla Lombardia, con tanto sole. Locali rovesci tuttavia saranno in probabile formazione nel tardo pomeriggio sera a ridosso dei settori montuosi, ma qualche effetto riuscirà a scendere di latitudine, coinvolgendo anche buona parte della regione. Le temperature diurne saranno elevate in diverse località prossime ai 38-39 gradi e con anche afa accentuata. Uno sguardo più nel dettaglio a Bergamo, una giornata di venerdì molto calda e soleggiata. Solo locali rovesci, come vi anticipavo, saranno in possibile formazione in serata. Temperature diurne, come possiamo osservare, elevate, anche prossime ai 37-38 gradi, e col livello di umidità alto si farà sentire anche nella notte all'alba. La giornata di sabato vedrà residua variabilità e instabilità a ridosso dei settori montuosi, per il resto cieli sereni o poco nuvolosi e ancora caldo opprimente. Uno sguardo alla giornata di domenica e la nuova settimana, che saranno ancora caratterizzate dall'anticiclone africano, dunque condizioni di stabilità, estesi rasserenamenti, notti ed albe tropicali con valori minimi non inferiori ai 25-27 gradi, e anche i valori diurni, come possiamo osservare, resteranno elevati, abbondantemente oltre i 35 gradi. Rimanete aggiornati considerando la delicata situazione sulla nostra app Trebi Meteo.
0: Siamo giunti in chiusura di questa edizione. Il telegiornale torna in diretta alle 19:30, quando saremo in compagnia di Matteo De Sanctis. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A presto.
11: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
12: Solo da Iperal, dal 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
13: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
12: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
11: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: la musica grande. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60-70-80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
3: Lo sai invece chi resta? Conad.
4: Via via.
3: Dall'1 al 31 agosto da Conad, ogni giorno un vantaggio in più.
2: Lunedì e martedì, punti doppi.
3: Mercoledì e giovedì, 20% di sconto su tutta la spesa online.
2: Venerdì e sabato, 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
3: E domenica, 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
2: Conad, tutto agosto con te.
3: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.

0: Radio Alta. Sono le 12:57. Radio Alta. Il radiogiornale di Bergamo.
1: Apriamo purtroppo con una notizia che non avremmo voluto dovervi comunicare. È stato trovato senza vita, e lo leggo insieme a voi sul sito web dell'Eco di Bergamo, il corpo dell'anziano scomparso a Foppolo da 2 giorni. Purtroppo è arrivata poco fa questa notizia. È stato ritrovato il corpo di Mario Cumetti di Zandobio, 81enne, scomparso da 2 giorni a Foppolo dopo essere uscito, zaino in spalla, per una passeggiata. La macchina dei soccorsi si era mossa subito martedì, quando la figlia, preoccupata che l'uomo non fosse rincasato, aveva avvisato il numero di emergenza. Vi invito a rimanere aggiornati sul sito web dell'Eco di Bergamo e nella prossima edizione del nostro telegiornale. E ora parliamo di siccità, che sta cominciando a far sentire i suoi effetti sulle riserve idriche della Lombardia. In regione si è riunito un tavolo di confronto per fare il punto sulla gestione delle risorse. Partiamo da qui e poi stringiamo il campo sulla situazione bergamasca. Andiamo a Milano.
2: C'è poca acqua e le sporadiche, ancorché a tratti intense, precipitazioni delle scorse settimane non hanno aiutato più di tanto. Si cominciano quindi a temere le prime ricadute della siccità sulle colture della Lombardia. Nella sede della regione si è tenuto un tavolo di confronto convocato dagli assessorati più direttamente coinvolti nella gestione delle risorse idriche, quello specificamente dedicato, guidato da Massimo Sertori, quello all'agricoltura di Alessandro Beduschi e quello all'ambiente e clima di Giorgio Maione, cui hanno partecipato i tanti soggetti a vario titolo impegnati nella conservazione e nell'utilizzo degli scarsi quantitativi di acqua disponibili.
3: Al momento abbiamo una risorsa idrica rispetto alla media meno 50%, nel 2022 pari periodo eravamo a meno 61%, la differenza sostanziale però che abbiamo erogato dall'inizio della stagione irrigua il 30% in più di acqua rispetto al 2022. Siamo riusciti, grazie a questa gestione del tavolo e una gestione parsimoniosa della poca risorsa idrica che abbiamo, a raggiungere il primo raccolto, e questo è un dato positivo. Rimangono e permangono delle criticità, in particolare per quanto riguarda il riso della Lomellina e non solo, nella zona pavese a sud di Milano, che dipendono molto dall'acqua del Lago Maggiore, non solo, anche dall'acqua che arriva dal Piemonte. Abbiamo chiesto un ulteriore supporto, in questo caso sia alla Svizzera, che hanno delle centrali idroelettriche a monte, sia ai concessionari italiani, in particolare Enel, che ha una centrale anche loro.
4: Quindi la stagione irrigua si sta arrestando di fatto, e quindi arriveremo probabilmente fino ai primi giorni di agosto, e poi gradualmente ci sarà un po' uno stato di emergenza, che è poi stato quello che nel 2022 ha comportato grosse limitazioni.
5: E con l'approvazione della strategia all'adattamento al cambiamento climatico ci stiamo dando misure e strumenti per far sì che sia tutto pronto per affrontare queste situazioni sempre al meglio.
1: E come detto, vediamo qual è la situazione in terra orobica.
2: Sono serio e Brembo nella situazione definita difficile dal tavolo regionale sulla gestione delle risorse idriche, i due corsi lombardi in condizioni peggiori. I fiumi bergamaschi sono infatti gli unici che sfociano in un grande bacino naturale, ma che per essere alimentati dipendono da invasi artificiali, degli impianti idroelettrici, e lì le scorte sono sempre più scarse. In un contesto critico si pensa immediatamente alle conseguenze sul comparto agricolo. Il consorzio di bonifica della media pianura bergamasca da sabato dovrà passare al razionamento dell'acqua che arriva dal Serio. Il direttore dell'ente, Mario Reduzzi, ha dichiarato all'Eco di Bergamo che da sabato l'acqua sarà distribuita in maniera alternata a seconda delle zone. Dall'8 agosto scatterà anche il razionamento dell'acqua proveniente dal Brembo. Come emerso anche in altre zone della regione all'incontro convocato dagli assessorati alle risorse idriche, agricoltura, ambiente e clima, anche nella pianura orobica il primo raccolto di mais è garantito. Per il secondo Remuzzi esprime forti dubbi. Altra conseguenza tristemente suggestiva, la separazione dei laghi gemelli, uniti dal 1932, quando venne innalzato il livello dell'acqua, fino a riunire i due bacini prima separati da una lingua di terra. In questi giorni, come si diceva, sono tornati a dividersi. Il fenomeno che riguarda altri laghi alpini si osserva normalmente in primavera, quando Enel rilascia l'acqua e ancora non si è sciolta la neve in quota, ma è raro nel periodo estivo. Triste precedente il 2022, anno che ancora viene evocato quando si pensa alla grande siccità. Prima di allora, si ricorda sulle colonne dell'Eco di Bergamo, era necessario tornare indietro di 20 anni per ritrovare la stessa situazione.
1: assenza di temperature, di precipitazioni, temperature alte, tutto si lega in qualche modo anche per la prossima notizia. Attimi di paura per un gruppo di bergamaschi durante una vacanza in Puglia, lo racconta l'Eco di Bergamo Ivan Blini di Treviglio, che con la sua famiglia e tutti gli altri ospiti ha dovuto lasciare il villaggio turistico presso il quale soggiornava nel Gargano a causa del violento incendio che nelle scorse ore ha colpito la zona, distruggendo oltre 150 ettari di bosco. Diverse linee elettriche sono saltate, mentre altre sono state sospese per consentire il lavoro dei Canadair, che chi ci segue in TV sta vedendo in queste immagini. Anche i ripetitori telefonici e l'erogazione dell'acqua corrente hanno subito interruzioni. Blini e i familiari hanno dovuto cercare una sistemazione di fortuna per una notte a Vieste, prima di poter rientrare nel villaggio vacanze con il fuoco presente nell'area che fortunatamente era stato domato. Non si sono registrati feriti. Cambiamo argomento. In 150 hanno partecipato ieri, dopo la cerimonia ufficiale di presentazione dell'EBRT, alle prove gratuite promosse da ATB per far conoscere il servizio, che viaggerà regolarmente tra Verdellino e Bergamo a partire dal prossimo lunedì 3 agosto. In piazzale Marconi il bus di 18 metri, capace di trasportare fino a 120 persone, rimarrà esposto fino a sabato. È un progetto nato 10 anni fa, portato a termine grazie a 84 milioni di euro di fondi del PNRR. I convogli, che correranno quasi esclusivamente su corsia dedicata, copriranno la tratta in poco meno di 40 minuti. Un progetto condiviso da istituzioni e imprese, ha sottolineato la sindaca del capoluogo, Elena Carnevali. L'obiettivo è quello di offrire un'alternativa vantaggiosa all'auto, un nuovo modello di mobilità, invece dichiarato il presidente di ATB Enrico Felli. Per il presidente della provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, aiuterà a ricucire il territorio e a sostenere chi ogni giorno si sposta per studio e lavoro. Dal 21 agosto al 6 settembre Bergamo celebrerà il proprio patrono Sant'Alessandro attraverso un percorso che intreccia arte, patrimonio storico, spettacoli, musica, incontri, visite guidate, iniziative diffuse nei quartieri e naturalmente le celebrazioni religiose, trasformando l'intera città in uno spazio di incontro e di partecipazione. Massimo Sonzoni.
6: Ad aprire il programma per le celebrazioni di Sant'Alessandro sarà Atlante, progetto dell'artista Maurizio Donzelli, ospitato all'ex Ateneo di Scienze, Lettere e Arti. La festa valorizza inoltre il patrimonio storico e museale di Bergamo, con visite guidate, itinerari urbani e aperture straordinarie. Musei, archivi, biblioteche e luoghi simbolo della città offriranno visite tematiche, laboratori per famiglie e bambini, percorsi dedicati all'arte, alla natura e alla memoria collettiva, dove il tema della concordia sarà raccontato attraverso differenti linguaggi.
7: È il tema che ci pone di fronte alle necessità, attraverso il dialogo, l'incontro, di rispondere alla frammentazione, alle divisioni a cui assistiamo oggi, e invece alla volontà di perseguire non solo la pace e la fiducia reciproca nelle relazioni interpersonali nell'ambito della nostra comunità, ma di riuscire a mettere insieme interessi di persone, ambiti, comunità diverse e di farlo in maniera virtuosa per un obiettivo comune.
6: Il programma civile si intreccerà con le celebrazioni religiose del 26 agosto. Al centro la messa solenne, presieduta dal vescovo nella cattedrale di Città Alta. Celebrazioni aperte il giorno precedente dal cammino orante verso la cattedrale. Sabato 29 agosto, ancora la cattedrale di Sant'Alessandro ospiterà Messaggeri, una produzione originale di arti visive, musica e danza contemporanea. Al termine della serata, la tradizionale degustazione della torta di Sant'Alessandro sotto i portici del Palazzo della Ragione. Tra gli appuntamenti più significativi, quello con Ciò che ci unisce, il dialogo tra il vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi, e la sindaco Elena Carnevali, in programma il 28 agosto nella chiesa di Santa Teresa di Lisieux. Anche quest'anno la festa di Sant'Alessandro si estenderà oltre il centro storico, andando ad animare i quartieri. Il filo conduttore dell'edizione 2026 è custodire la comunità nella concordia. Un invito a riflettere sul significato della convivenza civile, sul valore delle relazioni e sulla responsabilità condivisa di costruire ogni giorno una comunità capace di includere, dialogare e guardare al futuro.
8: La realtà di ciascuno, solo se diventa concordia, può far uscire qualcosa di meraviglioso, qualcosa di divino, e che appunto ci suggerisce l'immagine di Sant'Alessandro. E allora, nella pienezza delle qualità di ciascuno, nella realizzazione delle iniziative di tanti enti in questi giorni, può davvero emergere questo valore di fede, di identità bergamasca, che ha come fondamento quello che Sant'Alessandro ci insegna.
1: Ora cambiamo argomento e parliamo di sport. Martedì 4 agosto l'Atalanta svolgerà un allenamento aperto al pubblico alla New Balance Arena con inizio alle 19, apertura della curva nord un'ora prima dalle 18. Lo ha comunicato proprio questa mattina il club nerazzurro Atalanta, che ieri ha ripreso gli allenamenti e oggi svolgerà una doppia seduta a porte chiuse al centro Bortolotti di Zingonia. Domenica alle 15 è in programma la quarta amichevole precampionato in Olanda contro il Feyenoord. Vietata la tifoseria nerazzurra e con diretta televisiva su DAZN. Lunedì alle 14 invece sarà il gran giorno del sorteggio del preliminare di Conference League, che il 20 agosto sarà la prima partita ufficiale della nuova stagione con ritorno il 27 di agosto. Velocemente uno sguardo necessario al tempo e alle temperature previste per i prossimi giorni.
9: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 31 luglio, l'ultimo giorno del mese sulla Lombardia, con tanto sole. Locali rovesci tuttavia saranno in probabile formazione nel tardo pomeriggio sera a ridosso dei settori montuosi, ma qualche effetto riuscirà a scendere di latitudine coinvolgendo anche buona parte della regione. Le temperature diurne saranno elevate in diverse località prossime ai 38-39 gradi e con anche afa accentuata. Uno sguardo più nel dettaglio a Bergamo, una giornata di venerdì molto calda e soleggiata. Solo locali rovesci, come vi anticipavo, saranno in possibile formazione in serata. Temperature diurne, come possiamo osservare, elevate anche prossime ai 37-38 gradi e col livello di umidità alto si farà sentire anche nella notte all'alba. La giornata di sabato vedrà residua variabilità e instabilità a ridosso dei settori montuosi, per il resto cieli sereni o poco nuvolosi e ancora caldo opprimente. Uno sguardo alla giornata di domenica e la nuova settimana, che saranno ancora caratterizzate dall'anticiclone africano, dunque condizioni di stabilità, estesi rasserenamenti, notti ed albe tropicali con valori minimi non inferiori ai 25-27 gradi e anche i valori diurni, come possiamo osservare, resteranno elevati abbondantemente oltre i 35 gradi. Rimanete aggiornati considerando la delicata situazione sulla nostra app Trebi Meteo.
0: Era Bergamo TG in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
10: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre il più cordiale benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, e quest'oggi, come avevo annunciato ieri, il benvenuto lo do a Diego Zanchi dalle stagioni di Orio al Serio, ospite tradizionale degli appuntamenti con la diretta stadio Tutto Atalanta con Carlo Canavesi, con Elisa Cucchi, che è sempre tua gradita ospite. Diego, come stai innanzitutto? Buongiorno.
11: Molto bene, nonostante le temperature ormai veramente molto calde, ma direi che resistiamo molto bene.
10: Allora, tu sai, un bel giardino, magari ti verremo a trovare nei prossimi giorni, anche se poi consigli, mi hai detto l'altro giorno, l'aria condizionata, non l'hai consigliato solo a me, ma da sempre il tuo ristorante è un punto di riferimento per quello che ti ho contattato, perché voglio capire questi personaggi che ci fanno un po' sognare, se vogliamo, Diego, ma che ti frequentano da sempre, proprio da tempo immemore. Però cosa hai visto da un punto di vista, non è un gioco di parole, umano? Non facciamo nomi, mi raccomando, non facciamo nomi, però cerchiamo di capire un po' alcuni aspetti con te.
11: Ma devo dirti che, senza fare nomi, Sarri, per esempio, è una persona che trovo molto gradevole, con i piedi per terra. Ovviamente non parla di calcio con me perché non ci sarebbero discorsi, però lo vedo molto una persona per bene. I numeri parlano bene per lui, e quindi le due cose, l'aspetto umano e l'aspetto tecnico, probabilmente coincidono, e questa Atalanta penso abbia fatto la scelta giusta.
10: Ecco, è un concetto molto semplice quello che hai detto, però fondamentale da ribadire: la scelta giusta, perché sai, poi a parole sono tutti bravi, al tempo dei social, Diego, ognuno è libero, giustamente tra l'altro, di dire la sua, però anch'io condivido, non lo conosco, però tu hai avuto modo di conoscerlo e questa è una sensazione che ho sempre avuto, una persona terra terra, come piace a noi bergamaschi, insomma.
11: Sì, e devo dirti che è una persona che credo viva di calcio, perché la prima cosa che mi ha chiesto è: tu sei tifoso? Ho risposto sì, molto bene, quasi come cercare un feeling con la terra, con le persone che l'abitano, e quindi penso sia uno che viva di calcio.
10: Tra l'altro tu non è che hai solamente lui come cliente, se vogliamo, però la volta scorsa ci hai raccontato della raffinata eleganza di qualcun altro, senza fare nomi sempre, mi raccomando, con la massima discrezione. Li salutiamo con affetto, perché poi noi siamo appassionati, per cui un po' viviamo seguendo anche queste atmosfere non propriamente calcistiche.
11: So che ti riferisci al nuovo direttore sportivo, che è una persona per bene e secondo me è uno che si sa muovere nelle varie situazioni con destrezza. Credo, allora, sai che la cosa più bella che io sto vedendo in questi anni è come questa società riesca a portare a casa personaggi di livello altissimo. Ma vi rendete conto, Giuntoli, Sarri, cioè sono persone che qualche anno fa non avrebbero nemmeno pensato di passare da Bergamo se non per vendere Cittalta. Questo è una grande occasione per noi tifosi, perché comunque ci mettiamo alla pari delle big.
10: Ecco, hai detto un concetto con semplicità, con nonchalance, diciamo, mangiamoci una pizza margherita, eccetera, eccetera. Però questo è un argomento che deve veramente entrare in testa dei tifosi, perché tu dici, bah, Giuntoli, alla Juventus, al Napoli, Sarri, grandi società, scudetto alla Juventus. Tu hai detto così, non ci saremmo mai immaginati di vederli a Bergamo. Ma non solo questo, però Roberto Samaden, visto che tu hai svelato qualche piccolo segreto, ha detto, ma chi gestisce la società punta principalmente sull'aspetto umano. Ed è, credo, questo un argomento da sottolineare. Non l'ho detto io, l'ho detto Roberto Samaden, che abbiamo incontrato ad una cena del Panatron, e quello che hai detto conferma questa filosofia di pensiero, Diego.
11: Hai ragione, Fabrizio, perché giusto ieri è arrivata la notizia del bosniaco che è andato alla Juventus per 30-40 milioni, bosniaco che era in trattativa anche con noi, con l'Atalanta. E la notizia che mi ha fatto ben sperare è che Sarri in un'intervista disse: ma noi abbiamo già un super attaccante che va soltanto valorizzato, e se noi riusciamo a portare questo attaccante, Scamacca, che è uno dei più forti in Italia, ad avere un recupero mentale oltre che fisico, noi abbiamo l'attaccante più forte della Serie A, per cui le cose le abbiamo già. E non è scontato un allenatore che dice: la squadra è forte, dobbiamo soltanto valorizzarla ancora di più.
10: Beh, hai detto poco, anche perché poi la regia ha proposto l'organico nostro, ed è obiettivamente, se guardiamo i nomi in attacco, non so, CDK, Cristovic, Raspadori, Scamacca e Sulemana. Poi abbiamo Deron, Ederson, Gaetano, questo primo unico innesto sinora, Pasalic e Samardžić. Cioè questo è un organico che va chiaramente disegnato, ed è quello che sta facendo poi Sarri, ovviamente, nelle amichevoli. Domenica si giocherà a Rotterdam contro il Feyenoord. Però la qualità ce l'abbiamo ed è tanta. Queste sono le prossime amichevoli estive, in attesa di vedere il debutto per il trofeo Bortolotti contro l'Atletico di Bilbao. Però tu, da appassionato che vive di Atalanta, perché poi ci sono anche i tuoi clienti che chiaramente ti coinvolgono nelle discussioni, Diego, cioè, qual è la tua sensazione? Io sono d'accordo con Sarri, cioè con tutti questi campioni che abbiamo, migliorare la rosa non è facile.
11: Ho la sensazione che quelli già che ci sono, faccio l'esempio di Carnesecchi, che poteva scegliere la squadra più forte in Italia e all'estero, ha deciso di rimanere a Bergamo. Cioè, una roba che, ma quando mai un atleta così forte, e io penso che sia tra i primi in Europa come portiere, decide di rimanere a Bergamo, non rimani perché fondamentalmente guadagni più soldi dalle altre parti, anzi direi magari qualcosa meno. Rimangono perché presumo ci siano delle ambizioni. Vincere a Bergamo sarebbe come stravincere da altre parti, e devo dirti che mi impressiona quello. C'è un carne secchi non l'avresti mai tenuto qualche anno fa, se la squadra, se la società non fosse forte. Cioè, parliamo di eccellenze a livello europeo, le abbiamo qui a Bergamo, per cui ci confrontiamo con le altre squadre di Serie A alla pari. Poi è chiaro che vogliono tutti vincere, è chiaro che noi siamo, ho letto un articolo recentemente, siamo 14esimi come numero di tifosi in Italia, eppure siamo sempre lì tra le prime 4-5.
10: È un bel confronto molto molto intrigante. Tra l'altro abbiamo parlato di Carne Secchi, che è un tuo cliente, però c'è la notizia di mercato di Paolo Vavassori a pagina 43 dell'Eco di Bergamo. Per la difesa spunta Pongracic, Scalvini, c'è anche il Tottenham oltre al Newcastle. Paolo Vavassori analizza quella che potrebbe essere l'Atalanta della imminente stagione. Lunedì tra l'altro ci sarà il sorteggio della Conference, noi avremo uno speciale con Xavier Iacobelli a partire dalle ore 14. Fraseggio e solidità, Diego. Con Sarri l'Atalanta riscopre la zona, e Paolo Vavassori parla di Sacchi, di Zeman, Capello, Vavassori, del Neri. Qualcuno te lo ricordi e ti è venuto a trovare? Vavassori poi è veramente un mito, lui gioca a carte, dice non ho tempo da perdere. È vero, l'hai conosciuto.
11: Allora sì, ma a volte sai, parlando di zona sembra quasi che col calcio moderno fai un passo indietro, invece secondo me rivedere delle cose che comunque già abbiamo annusato qui a Bergamo con un livello più alto, secondo me sarà una roba molto, molto interessante, molto bella. Ci divertiremo.
10: Ecco, ci divertiremo. Questo mi sembra un po' l'argomento per rinquadrare qualcuno che ha sempre il mal di pancia. Me lo scrive anche l'amico Diego Pedrali da Torre Boldone, che tra l'altro ti saluta. Però come senti il polso dei tifosi? 15.200 abbonamenti, ancora le code di notte per accaparrarsi gli ultimi posti. Qual è l'humor che senti lì da te quando parli con loro che hanno poi rinnovato ovviamente, Diego, l'abbonamento?
11: Ma ci sono due fasce. La prima è che a prescindere forza Atalanta, la seconda è quella che sì, ma abbiamo incassato tanto, non abbiamo speso quello che si poteva. Faccio sempre presente che se ci fosse una classifica delle squadre con una gestione ottimale, noi avremmo vinto tutti gli anni il campionato. Probabilmente le situazioni sono che questi fondi che stanno inondando il mercato siano sempre disposti ad andare oltre la possibilità. Io ricordo Fiorentina, Parma, tutte situazioni che hanno vissuto anni dove c'era gente che spendeva tantissimo e poi sono fallite.
10: No, questo è un aspetto che ogni tanto va ricordato. Io lo dico anche agli amici al bar quando parliamo di calcio, diciamo guardate che poi la nostra è una società che è 5 stelle da un punto di vista proprio della classificazione. L'argomento che tu hai toccato è interessante. C'è un articolo di Enrico Mazza all'intero di Corner che vi invito veramente a leggere, perché poi quando è uscita la notizia di questo fuori classe tra virgolette bosniaco ieri sera acquistato dalla Juventus, oggi leggo Corner, Emanuele Bruno che scrive, la regia lo sta proponendo, ma la Juventus con quale denaro compra? Perché questi poi sono, Diego, i misteri del calcio italiano. Fino a ieri non avevano una lira da investire, di colpo 35-40 milioni di euro, Colomboani. Mi puoi aiutare, tu poi sei bravo a gestire i conti del tuo ristorante, però il calcio vive quasi un mondo a sé.
11: Guarda, alla fine dobbiamo essere consapevoli che la piazza, prima si parlava dell'aspetto umano, Bergamo, secondo me, ti mette nelle condizioni di dare il mille per mille, indipendentemente da chi tu sia. Tu vedi quell'attaccante fortissimo del Milan, che è un fenomeno, però tra distrazioni di ogni genere, e entrano in campo svogliati. A Bergamo c'è una filosofia diversa, dove dal presidente in giù sono a zingogna tutti i giorni a mangiare l'erba del campo, per cui quando una società è così presente e fa capire che i risultati vengono non soltanto perché è il grande nome, ma perché c'è un impegno, loro ti mettono nelle condizioni di essere al massimo, al top. È un trampolino di lancio sicuramente, ma non so che come riescano a far valere così tanto i calciatori.
10: Ecco, però questo è un aspetto importante, cioè l'esempio viene dall'alto, è una battuta che mi hanno insegnato a scuola, e obiettivamente, Diego, il fatto che poi la famiglia Percassi sia costantemente H24 vicino alla squadra, rispetto ai famosi fondi che hai citato tu, che praticamente non si capisce da dove comandano la loro poi reale vicinanza al mondo del calcio, è un aspetto forse unico in questo momento in Italia. La regia ci regala queste immagini veramente meravigliose, grazie mille. E qui proprio capite l'unità di intenti, credo che volevi andare a parare lì, Diego, sbaglio?
11: Sì, la questione è quella. Poi non dimentichiamo mai quanto sta crescendo di anno in anno il vivaio, che lì sono veramente dei campioni, a parte quelli che stiamo adesso gestendo in prima squadra. Però mi messaggiavo giusto ieri con Filippo Inzaghi, che faceva i salti mortali, perché diceva ha avuto Vavassori, penso che sia andato, certo, a Palermo, e per cui dico cavolo, Inzaghi ne avrà visti un po' di colleghi, di calciatori, essere così entusiasta perché ne è arrivato uno da Bergamo giovane, in una squadra, la Serie B Palermo, dove vuoi salire in Serie A, vuol dire che abbiamo ancora cartucce
10: da... E dici poco, tant'è vero che è arrivato sbravato, insomma, Pompilio. Questo dimostra come stiamo lavorando veramente da grande società. Diego, 15 minuti sono volati, ci vedremo presto da te, e spero, non so se andrai in vacanza, te le meriti anche tu, non si chiude, Orio.
11: Non si chiude mai, sempre operativi.
10: Sempre operativi, va bene, allora buon lavoro e speriamo di rivederci presto. Salutami Elena, un abbraccio, grazie. Grazie a Diego Zanchi, grazie alla nostra regia, come sempre grazie a voi. Buona calda giornata, ci vediamo domani.
0: Era tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Alta Play.
12: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
5: Indiani d'America, Maya, Scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
4: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
6: This is Radio Alta, Radio Alta, Classics Rock Style.
7: È tempo di grandi classici del rock.
6: It's time of rock classics.
8: Rock Style, Rock Style.
7: Radio Alta, musica grande.
6: It's time of rock classics.
7: Rock Style.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Pratiche colorate, robuste, leggere e scontate. Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate. Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere. Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
4: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta.

0: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando sarà grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino. Con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può offrirti. Fair Color. A Villa Dalmè, in via Sigismondi 54. 035 54 11 87.
4: Alta Play Yesterday. Anni 70.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
2: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta.
3: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te. Nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi, pubblicato da Una Lira. Tra le tracce più energiche del disco, il brano racconta il coraggio di uscire da una relazione tossica e ritrovare la propria indipendenza emotiva. Nato da un'idea di Piero Cassano e Fabio Perversi, con testo finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60-70-80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
4: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad.
6: Via via.
5: Dall'1 al 31 agosto da Conad, ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì, punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì, 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato, 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica, 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Apriamo purtroppo con una notizia che non avremmo voluto dovervi comunicare. È stato trovato senza vita, e lo leggo insieme a voi sul sito web dell'Eco di Bergamo, il corpo dell'anziano scomparso a Foppolo da 2 giorni. Purtroppo è arrivata poco fa questa notizia. È stato ritrovato il corpo di Mario Cumetti di Zandobio, 81enne, scomparso da 2 giorni a Foppolo dopo essere uscito, zaino in spalla, per una passeggiata. La macchina dei soccorsi si era mossa subito martedì, quando la figlia, preoccupata che l'uomo non fosse rincasato, aveva avvisato il numero di emergenza. Vi invito a rimanere aggiornati sul sito web dell'Eco di Bergamo e nella prossima edizione del nostro telegiornale. E ora parliamo di siccità, che sta cominciando a far sentire i suoi effetti sulle riserve idriche della Lombardia. In regione si è riunito un tavolo di confronto per fare il punto sulla gestione delle risorse. Partiamo da qui e poi stringiamo il campo sulla situazione bergamasca. Andiamo a Milano.
2: C'è poca acqua e le sporadiche, ancorché a tratti intense, precipitazioni delle scorse settimane non hanno aiutato più di tanto. Si cominciano quindi a temere le prime ricadute della siccità sulle colture della Lombardia. Nella sede della regione si è tenuto un tavolo di confronto convocato dagli assessorati più direttamente coinvolti nella gestione delle risorse idriche, quello specificamente dedicato, guidato da Massimo Sertori, quello all'agricoltura di Alessandro Beduschi e quello all'ambiente e clima di Giorgio Maione, cui hanno partecipato i tanti soggetti a vario titolo impegnati nella conservazione e nell'utilizzo degli scarsi quantitativi di acqua disponibili.
3: Al momento abbiamo una risorsa idrica rispetto alla media meno 50%, nel 2022 pari periodo eravamo a meno 61%, la differenza sostanziale però che abbiamo erogato dall'inizio della stagione irrigua il 30% in più di acqua rispetto al 2022. Siamo riusciti, grazie a questa gestione del tavolo e a una gestione parsimoniosa della poca risorsa idrica che abbiamo, a raggiungere il primo raccolto, e questo è un dato positivo. Rimangono e permangono delle criticità, in particolare per quanto riguarda il riso della Lomellina e non solo, nella zona pavese, no, a sud di Milano, che dipendono molto dall'acqua del Lago Maggiore, non solo, anche dall'acqua che arriva dal Piemonte. Abbiamo chiesto un ulteriore supporto, in questo caso sia alla Svizzera, che hanno delle centrali idroelettriche a monte, sia ai concessionari italiani, in particolare Enel, che ha una centrale anche loro.
4: Quindi la stagione irrigua si sta arrestando di fatto, e quindi arriveremo probabilmente fino ai primi giorni di agosto, e poi gradualmente ci sarà un po' uno stato di emergenza, che è poi stato quello che nel 2022 ha comportato grosse limitazioni.
5: E con l'approvazione della strategia all'adattamento al cambiamento climatico ci stiamo dando misure e strumenti per far sì che sia tutto pronto per affrontare queste situazioni sempre al meglio.
1: E come detto, vediamo qual è la situazione in terra orobica.
2: Sono serio e Brembo nella situazione definita difficile dal tavolo regionale sulla gestione delle risorse idriche, i due corsi lombardi in condizioni peggiori. I fiumi bergamaschi sono infatti gli unici che sfociano in un grande bacino naturale, ma che per essere alimentati dipendono da invasi artificiali, degli impianti idroelettrici, e lì le scorte sono sempre più scarse. In un contesto critico si pensa immediatamente alle conseguenze sul comparto agricolo. Il consorzio di bonifica della media pianura bergamasca da sabato dovrà passare al razionamento dell'acqua che arriva dal serio. Il direttore dell'ente, Mario Reduzzi, ha dichiarato all'Eco di Bergamo che da sabato l'acqua sarà distribuita in maniera alternata a seconda delle zone. Dall'8 agosto scatterà anche il razionamento dell'acqua proveniente dal Brembo. Come emerso anche in altre zone della regione all'incontro convocato dagli assessorati alle risorse idriche, agricoltura, ambiente e clima, anche nella pianura orobica il primo raccolto di mais è garantito. Per il secondo Remuzzi esprime forti dubbi. Altra conseguenza tristemente suggestiva, la separazione dei laghi gemelli, uniti dal 1932, quando venne innalzato il livello dell'acqua, fino a riunire i due bacini prima separati da una lingua di terra. In questi giorni, come si diceva, sono tornati a dividersi. Il fenomeno che riguarda altri laghi alpini si osserva normalmente in primavera, quando Enel rilascia l'acqua e ancora non si è sciolta la neve in quota, ma è raro nel periodo estivo. Triste precedente il 2022, anno che ancora viene evocato quando si pensa alla grande siccità. Prima di Allora, si ricorda, sulle colonne dell'Eco di Bergamo, era necessario tornare indietro di 20 anni per ritrovare la stessa situazione.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Radio Alta, Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Spot, spot.
7: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
8: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
9: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Alta Play.
2: Una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
3: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, del 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
2: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La violenza è un virus letale per la democrazia, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella nella tradizionale cerimonia del ventaglio questa mattina al Quirinale. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Mattarella.
4: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica. Vi si affianca un fenomeno più volte denunziato sulle pagine di diversi giornali e che richiede maggiore responsabile attenzione da parte di tutti, nella società e nella vita politica. Il fenomeno di una sorta di rifiuto sdegnato non di condividere ma di ascoltare le opinioni altrui. Non ci si può sorprendere che ne derivi un clima di reciproca intolleranza, di avversione fanatica che contribuisce a seminare germi di violenza.
3: Rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto legislativo relativo al riconoscimento facciale. Ieri il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge europea sull'intelligenza artificiale, afferma oggi il portavoce della Commissione Europea. Per Palazzo Chigi il testo rispetta le norme. Ucraina, pesanti raid russi su tutto il paese, 8 i morti, decine i feriti a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, ucciso un'intera famiglia dopo che un missile ha centrato la loro casa. A Kiev la popolazione ha trascorso la notte nei rifugi e nelle fermate della metropolitana. I pesanti raid anche a ovest, vicino la Polonia, un missile è caduto a Lublino, vicino al confine, provocando un cratere di 10 metri. Varsavia ha fatto alzare i jet a protezione dello spazio aereo. L'emergenza incendi interessa ora la Grecia. Crete, evacuate 8.000 persone. I forti venti rendono difficile l'uso degli aerei e le operazioni di spegnimento avvengono solo via terra. Migliora la situazione in Francia. Nella Gironda ha stabilizzato l'incendio che ha devastato 42.000 ettari di terreno. Autorizzato il rientro a casa di oltre 84.000 persone. In Spagna ha revocato lo stato di emergenza dopo i roghi che hanno devastato Madrid e Avila. E l'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi tra le città da Bollino Rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, domani saranno 11. Il picco previsto per domenica. Peggiorano le condizioni di siccità del bacino del Po, il cui livello di criticità viene ora definito alto. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
6: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: La musica grande.
4: Radio.
5: Emma Nolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Livia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per nuovi suoni su Radio Alta, Emma Nolde, quello che

0: 2022. Siamo riusciti, grazie a questa gestione del tavolo e a una gestione parsimoniosa della poca risorsa idrica che abbiamo, a raggiungere il primo raccolto, e questo è un dato positivo. Rimangono e permangono delle criticità, in particolare per quanto riguarda il riso della Lomellina e non solo, una zona pavese a sud di Milano, che dipendono molto dall'acqua del Lago Maggiore, non solo, anche dall'acqua che arriva dal Piemonte. Abbiamo chiesto un ulteriore supporto, in questo caso sia alla Svizzera, che hanno delle centrali idroelettriche a monte, sia ai concessionari italiani, in particolare Enel, che ha una centrale anche loro.
1: Quindi la stagione irrigua si sta arrestando di fatto, e quindi arriveremo probabilmente fino ai primi giorni di agosto, e poi gradualmente ci sarà un po' uno stato di emergenza, che è poi stato quello che nel 2022 ha comportato grosse limitazioni.
2: E con l'approvazione della strategia all'adattamento al cambiamento climatico ci stiamo dando misure e strumenti per far sì che sia tutto pronto per affrontare queste situazioni sempre al meglio.
3: E come detto, vediamo qual è la situazione in terra orobica.
4: Sono serio e Brembo nella situazione definita difficile dal tavolo regionale sulla gestione delle risorse idriche, i due corsi lombardi in condizioni peggiori. I fiumi bergamaschi sono infatti gli unici che sfociano in un grande bacino naturale, ma che per essere alimentati dipendono da invasi artificiali, degli impianti idroelettrici, e lì le scorte sono sempre più scarse. In un contesto critico si pensa immediatamente alle conseguenze sul comparto agricolo. Il consorzio di bonifica della media pianura bergamasca da sabato dovrà passare al razionamento dell'acqua che arriva dal Serio. Il direttore dell'ente, Mario Reduzzi, ha dichiarato all'Eco di Bergamo che da sabato l'acqua sarà distribuita in maniera alternata a seconda delle zone. Dall'8 agosto scatterà anche il razionamento dell'acqua proveniente dal Brembo. Come emerso anche in altre zone della regione all'incontro convocato dagli assessorati alle risorse idriche, agricoltura, ambiente e clima, anche nella pianura orobica il primo raccolto di mais è garantito. Per il secondo Remuzzi esprime forti dubbi. Altra conseguenza tristemente suggestiva, la separazione dei laghi gemelli, uniti dal 1932, quando venne innalzato il livello dell'acqua, fino a riunire i due bacini prima separati da una lingua di terra. In questi giorni, come si diceva, sono tornati a dividersi. Il fenomeno che riguarda altri laghi alpini si osserva normalmente in primavera, quando Enel rilascia l'acqua e ancora non si è sciolta la neve in quota, ma è raro nel periodo estivo. Triste precedente il 2022, anno che ancora viene evocato quando si pensa alla grande siccità. Prima di allora, si ricorda sulle colonne dell'Eco di Bergamo, era necessario tornare indietro di 20 anni per ritrovare la stessa situazione. Assenza di temperature, di precipitazioni, temperature alte, tutto si lega in qualche modo anche per la prossima notizia. Attimi di paura per un gruppo di bergamaschi durante una vacanza in Puglia, lo racconta l'Eco di Bergamo Ivan Blini di Treviglio, che con la sua famiglia e tutti gli altri ospiti ha dovuto lasciare il villaggio turistico presso il quale soggiornava nel Gargano a causa del violento incendio che nelle scorse ore ha colpito la zona, distruggendo oltre 150 ettari di bosco. Diverse linee elettriche sono saltate, mentre altre sono state sospese per consentire il lavoro dei Canadair, che chi ci segue in TV sta vedendo in queste immagini. Anche i ripetitori telefonici e l'erogazione dell'acqua corrente hanno subito interruzioni. Blini e i familiari hanno dovuto cercare una sistemazione di fortuna per una notte a Vieste prima di poter rientrare nel villaggio vacanze con il fuoco presente nell'area, che fortunatamente era stato domato. Non si sono registrati feriti. Cambiamo argomento. In 150 hanno partecipato ieri, dopo la cerimonia ufficiale di presentazione dell'EBRT, alle prove gratuite promosse da ATB per far conoscere il servizio, che viaggerà regolarmente tra Verdellino e Bergamo a partire dal prossimo lunedì 3 agosto. In piazzale Marconi, il bus di 18 metri, capace di trasportare fino a 120 persone, rimarrà esposto fino a sabato. È un progetto nato 10 anni fa, portato a termine grazie a 84 milioni di euro di fondi del PNRR. I convogli, che correranno quasi esclusivamente su corsia dedicata, copriranno la tratta in poco meno di 40 minuti. Un progetto condiviso da istituzioni e imprese, ha sottolineato la sindaca del capoluogo, Elena Carnevali. L'obiettivo è quello di offrire un'alternativa vantaggiosa all'auto, un nuovo modello di mobilità, invece dichiarato il presidente di ATB Enrico Felli. Per il presidente della provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, aiuterà a ricucire il territorio e a sostenere chi ogni giorno si sposta per studio e lavoro.
5: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Radio Alta. Bergamo è in onda.

0: Spot Spot. Un'invasione di colori, da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo, lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
4: Lo sai invece chi resta? Conad.
5: Via via.
4: Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
3: Lunedì e martedì punti doppi.
4: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
3: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
4: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
3: Conad, tutto agosto con te.
4: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
6: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
0: Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash. Nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
0: Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La violenza è un virus letale per la democrazia, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella nella tradizionale cerimonia del ventaglio questa mattina al Quirinale. Ascoltiamo un passaggio del discorso di Mattarella.
4: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi. La violenza è un virus letale per la democrazia e per la vita sociale. Aggredisce la Costituzione, chi la pratica, chi la predica, chi la giustifica. Vi si affianca un fenomeno più volte denunziato sulle pagine di diversi giornali e che richiede maggiore responsabile attenzione da parte di tutti, nella società e nella vita politica. Il fenomeno di una sorta di rifiuto sdegnato non di condividere ma di ascoltare le opinioni altrui. Non ci si può sorprendere che ne derivi un clima di reciproca intolleranza, di avversione fanatica che contribuisce a seminare germi di violenza.
3: Rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sul decreto legislativo relativo al riconoscimento facciale. Ieri il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici è una pratica vietata dalla legge europea sull'intelligenza artificiale, afferma oggi il portavoce della Commissione Europea. Per Palazzo Chigi il testo rispetta le norme. Ucraina, pesanti raid russi su tutto il paese, 8 i morti, decine i feriti a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, ucciso un'intera famiglia dopo che un missile ha centrato la loro casa. A Kiev la popolazione ha trascorso la notte nei rifugi e nelle fermate della metropolitana. I pesanti raid anche a ovest, vicino la Polonia, un missile caduto a Lublino, vicino al confine, provocando un cratere di 10 metri. Varsavia ha fatto alzare i jet a protezione dello spazio aereo. L'emergenza incendi interessa ora la Grecia. Crete, evacuate 8.000 persone. I forti venti rendono difficile l'uso degli aerei. Le operazioni di spegnimento avvengono solo via terra. Migliora la situazione in Francia. Nella Gironda ha stabilizzato l'incendio che ha devastato 42.000 ettari di terreno. Autorizzato il rientro a casa di oltre 84.000 persone. In Spagna ha revocato lo stato di emergenza dopo i roghi che hanno devastato Madrid e Avila. E l'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi tra le città da Bollino Rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, domani saranno 11. Il picco previsto per domenica. Peggiorano le condizioni di siccità del bacino del Po, il cui livello di criticità viene ora definito alto. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. After Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Solo da Iperal, dal 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta.

Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria, il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Cummings fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria.

0: Radio Alta.
1: Sono le 17. Spot.
2: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
5: Indiani d'America, Maya, Scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
4: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.

0: spot.
1: Lo spirito del pianeta, Festival dei Popoli Indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60-70-80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
4: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
5: Lo sai invece chi resta? Conad.
6: Via via.
5: Dall'1 al 31 agosto da Conad, ogni giorno un vantaggio in più.
4: Lunedì e martedì, punti doppi.
5: Mercoledì e giovedì, 20% di sconto su tutta la spesa online.
4: Venerdì e sabato, 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
5: E domenica, 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
4: Conad, tutto agosto con te.
5: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario.
7: La musica grande.
8: Radio Alta.
7: Radio Alta.
8: Alta Play Today. Nuovi suoni.
9: Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Spot, spot.
1: Solo da Iperala, del 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
0: La musica grande.
4: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

0: Radio Alta. Sono le 18 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: E come detto, vediamo qual è la situazione in terra orobica.
2: Sono serio e Brembo. Nella situazione definita difficile dal tavolo regionale sulla gestione delle risorse idriche, i due corsi lombardi in condizioni peggiori. I fiumi bergamaschi sono infatti gli unici che sfociano in un grande bacino naturale, ma che per essere alimentati dipendono da invasi artificiali degli impianti idroelettrici, e lì le scorte sono sempre più scarse. In un contesto critico si pensa immediatamente alle conseguenze sul comparto agricolo. Il consorzio di bonifica della media pianura bergamasca da sabato dovrà passare al razionamento dell'acqua che arriva dal Serio. Il direttore dell'ente, Mario Reduzzi, ha dichiarato all'Eco di Bergamo che da sabato l'acqua sarà distribuita in maniera alternata a seconda delle zone. Dall'8 agosto scatterà anche il razionamento dell'acqua proveniente dal Brembo. Come emerso anche in altre zone della regione, all'incontro convocato dagli assessorati alle risorse idriche, agricoltura, ambiente e clima, anche nella pianura orobica il primo raccolto di mais è garantito. Per il secondo Remuzzi esprime forti dubbi. Altra conseguenza tristemente suggestiva, la separazione dei laghi gemelli, uniti dal 1932, quando venne innalzato il livello dell'acqua, fino a riunire i due bacini prima separati da una lingua di terra. In questi giorni, come si diceva, sono tornati a dividersi. Il fenomeno che riguarda altri laghi alpini si osserva normalmente in primavera, quando Enel rilascia l'acqua e ancora non si è sciolta la neve in quota, ma è raro nel periodo estivo. Triste precedente il 2022, anno che ancora viene evocato quando si pensa alla grande siccità. Prima di allora, si ricorda sulle colonne dell'Eco di Bergamo, era necessario tornare indietro di 20 anni per ritrovare la stessa situazione.
1: Assenza di temperature, di precipitazioni, temperature alte, tutto si lega in qualche modo anche per la prossima notizia. Attimi di paura per un gruppo di bergamaschi durante una vacanza in Puglia. Lo racconta l'Eco di Bergamo Ivan Blini di Treviglio, che con la sua famiglia e tutti gli altri ospiti ha dovuto lasciare il villaggio turistico presso il quale soggiornava nel Gargano a causa del violento incendio che nelle scorse ore ha colpito la zona, distruggendo oltre 150 ettari di bosco. Diverse linee elettriche sono saltate, mentre altre sono state sospese per consentire il lavoro dei Canadair, che chi ci segue in TV sta vedendo in queste immagini. Anche i ripetitori telefonici e l'erogazione dell'acqua corrente hanno subito interruzioni. Blini e i familiari hanno dovuto cercare una sistemazione di fortuna per una notte a Vieste prima di poter rientrare nel villaggio vacanze con il fuoco presente nell'area, che fortunatamente era stato domato. Non si sono registrati feriti. Cambiamo argomento. In 150 hanno partecipato ieri, dopo la cerimonia ufficiale di presentazione dell'EBRT, alle prove gratuite promosse da ATB per far conoscere il servizio, che viaggerà regolarmente tra Verdellino e Bergamo a partire dal prossimo lunedì 3 agosto. In piazzale Marconi il bus di 18 metri, capace di trasportare fino a 120 persone, rimarrà esposto fino a sabato. È un progetto nato 10 anni fa, portato a termine grazie a 84 milioni di euro di fondi del PNRR. I convogli, che correranno quasi esclusivamente su corsia dedicata, copriranno la tratta in poco meno di 40 minuti. Un progetto condiviso da istituzioni e imprese, ha sottolineato la sindaca del capoluogo, Elena Carnevali. L'obiettivo è quello di offrire un'alternativa vantaggiosa all'auto, un nuovo modello di mobilità, invece dichiarato il presidente di ATB Enrico Felli. Per il presidente della provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, aiuterà a ricucire il territorio e a sostenere chi ogni giorno si sposta per studio e lavoro. Dal 21 agosto al 6 settembre Bergamo celebrerà il proprio patrono Sant'Alessandro attraverso un percorso che intreccia arte, patrimonio storico, spettacoli, musica, incontri, visite guidate, iniziative diffuse nei quartieri e naturalmente le celebrazioni religiose, trasformando l'intera città in uno spazio di incontro e di partecipazione. Massimo Sonzoni.
3: Ad aprire il programma per le celebrazioni di Sant'Alessandro sarà Atlante, progetto dell'artista Maurizio Donzelli, ospitato all'ex Ateneo di Scienze, Lettere e Arti. La festa valorizza inoltre il patrimonio storico e museale di Bergamo, con visite guidate, itinerari urbani e aperture straordinarie. Musei, archivi, biblioteche e luoghi simbolo della città offriranno visite tematiche, laboratori per famiglie e bambini, percorsi dedicati all'arte, alla natura e alla memoria collettiva, dove il tema della concordia sarà raccontato attraverso differenti linguaggi.
4: È il tema che ci pone di fronte alle necessità, attraverso il dialogo, l'incontro, di rispondere alla frammentazione, alle divisioni a cui assistiamo oggi, e invece alla volontà di perseguire non solo la pace e la fiducia reciproca nelle relazioni interpersonali nell'ambito della nostra comunità, ma di riuscire a mettere insieme interessi di persone, ambiti, comunità diverse e di farlo in maniera virtuosa per un obiettivo comune.
3: Il programma civile si intreccerà con le celebrazioni religiose del 26 agosto. Al centro la messa solenne presieduta dal Vescovo nella Cattedrale di Città Alta. Celebrazioni aperte il giorno precedente dal cammino orante verso la Cattedrale. Sabato 29 agosto ancora la Cattedrale di Sant'Alessandro ospiterà Messaggeri, una produzione originale di arti visive, musica e danza contemporanea. Al termine della serata la tradizionale degustazione della torta di Sant'Alessandro sotto i portici del Palazzo della Ragione. Tra gli appuntamenti più significativi quello con Ciò che ci unisce, il dialogo tra il Vescovo di Bergamo Monsignor Francesco Beschi e la Sindaco Elena Carnevali, in programma il 28 agosto nella Chiesa di Santa Teresa di Lisieux. Anche quest'anno la festa di Sant'Alessandro si estenderà oltre il centro storico andando ad animare i quartieri. Il filo conduttore dell'edizione 2026 è Custodire la comunità nella concordia. Un invito a riflettere sul significato della convivenza civile, sul valore delle relazioni e sulla responsabilità condivisa di costruire ogni giorno una comunità capace di includere, dialogare e guardare al futuro.
5: La realtà di ciascuno, solo se diventa concordia, può far uscire qualcosa di meraviglioso, qualcosa di divino, e che appunto ci suggerisce l'immagine di Sant'Alessandro. E allora, nella pienezza delle qualità di ciascuno, nella realizzazione delle iniziative di tanti enti in questi giorni, può davvero emergere questo valore di fede, di identità bergamasca che ha come fondamento quello che Sant'Alessandro ci insegna.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
7: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità, per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk County, Starlight.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda. È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
1: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News, come sempre il più cordiale benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, e quest'oggi, come avevo annunciato ieri, il benvenuto lo do a Diego Zanchi dalle stagioni di Orio al Serio, ospite tradizionale degli appuntamenti con la diretta stadio Tutto Atalanta con Carlo Canavesi, con Elisa Cucchi che è sempre tua gradita ospite. Diego, come stai innanzitutto? Buongiorno.
2: Molto bene, nonostante le temperature ormai veramente molto calde, ma direi che resistiamo molto bene.
1: Allora, tu sai, un bel giardino, magari ti verremo a trovare nei prossimi giorni, anche se poi consigli, mi hai detto l'altro giorno, l'aria condizionata, non l'hai consigliato solo a me, ma da sempre il tuo ristorante è un punto di riferimento per quello che ti ho contattato, perché voglio capire questi personaggi che ci fanno un po' sognare, se vogliamo, Diego, ma che ti frequentano da sempre, proprio da tempo immemore. Però cosa hai visto da un punto di vista, non è un gioco di parole, umano? Non facciamo nomi, mi raccomando, non facciamo nomi, però cerchiamo di capire un po' alcuni aspetti con te.
2: Ma devo dirti che, senza fare nomi, Sarri, per esempio, è una persona che trovo molto gradevole. Con i piedi per terra, ovviamente non parla di calcio con me perché non ci sarebbero discorsi, però lo vedo molto una persona per bene. E i numeri parlano bene per lui, e quindi le due cose, l'aspetto umano e l'aspetto tecnico, probabilmente coincidono, e questa Atalanta penso abbia fatto la scelta giusta.
1: Ecco, è un concetto molto semplice quello che hai detto, però fondamentale da ribadire: la scelta giusta, perché sai, poi a parole sono tutti bravi, al tempo dei social, Diego, ognuno è libero, giustamente tra l'altro, di dire la sua, però anch'io condivido, non lo conosco, però tu hai avuto modo di conoscerlo e questa è una sensazione che ho sempre avuto, una persona terra terra, come piace a noi bergamaschi, insomma.
2: Sì, e devo dirti che è una persona che credo viva di calcio, perché la prima cosa che mi ha chiesto è: tu sei tifoso? Ho risposto sì, molto bene. È quasi come cercare un feeling con la terra, con le persone che la abitano, e quindi penso sia uno che viva di calcio.
1: Tra l'altro tu non è che hai solamente lui come cliente, se vogliamo, però la volta scorsa ci hai raccontato della raffinata eleganza di qualcun altro, senza fare nomi sempre, mi raccomando, con la massima discrezione. Li salutiamo allora con affetto, perché poi noi siamo appassionati, per cui un po' viviamo seguendo anche queste atmosfere non propriamente calcistiche.
2: So che ti riferisci al nuovo direttore sportivo, che è una persona per bene e secondo me è uno che si sa muovere nelle varie situazioni con destrezza. Credo, allora, sai che la cosa più bella che io sto vedendo in questi anni è come questa società riesca a portare a casa personaggi di livello altissimo. Ma vi rendete conto, Giuntoli, Sarri, cioè sono persone che qualche anno fa non avrebbero nemmeno pensato di passare da Bergamo se non per vendere Città Alta. Questo è una grande occasione per noi tifosi, perché comunque ci mettiamo alla pari delle big.
1: Ecco, hai detto un concetto con semplicità, con nonchalance, diciamo, mangiamoci una pizza margherita, eccetera eccetera, però questo è un argomento che deve veramente entrare in testa dei tifosi, perché tu dici: bah, Giuntoli alla Juventus, al Napoli, Sarri, grandi società, scudetto alla Juventus. Tu hai detto così: non ci saremmo mai immaginati di vederli a Bergamo. Ma non solo questo, però Roberto Samaden, visto che tu hai svelato qualche piccolo segreto, ha detto: ma chi gestisce la società punta principalmente sull'aspetto umano. Ed è, credo, questo un argomento da sottolineare. Non l'ho detto io, l'ha detto Roberto Samaden, che

0: Abbiamo incontrato ad una cena del Panatron e quello che hai detto conferma questa filosofia di pensiero, Diego.
1: Hai ragione Fabrizio, perché giusto ieri è arrivata la notizia del bosniaco che è andato alla Juventus per 30-40 milioni, bosniaco che era in trattativa anche con noi, con l'Atalanta, e la notizia che mi ha fatto ben sperare è che Sarri in un'intervista disse: ma noi abbiamo già un super attaccante che va soltanto valorizzato, e se noi riusciamo a portare questo attaccante Scamacca, che è uno dei più forti in Italia, ad avere un recupero mentale oltre che fisico, noi abbiamo l'attaccante più forte della Serie A, per cui le cose le abbiamo già. E non è scontato un allenatore che dice la squadra è forte, dobbiamo soltanto valorizzarla ancora di più.
0: Beh, hai detto poco, anche perché poi la regia ha proposto l'organico nostro ed è obiettivamente, se guardiamo i nomi in attacco, non so, CDK, Cristovic, Raspadori, Scamacca e Sulemana. Poi abbiamo Deron, Ederson, Gaetano, questo primo unico innesto sinora, Pasalic e Samardžić. Cioè questo è un organico che va chiaramente disegnato ed è quello che sta facendo poi Sarri, ovviamente nelle amichevoli. Domenica si giocherà a Rotterdam contro il Feyenoord. Però la qualità ce l'abbiamo ed è tanta. Queste sono le prossime amichevoli estive in attesa di vedere il debutto per il trofeo Bortolotti contro l'Atletico di Bilbao. Però tu, da appassionato che vive di Atalanta, perché poi ci sono anche i tuoi clienti che chiaramente ti coinvolgono nelle discussioni, Diego, cioè, qual è la tua sensazione? Io sono d'accordo con Sarri, cioè con tutti questi campioni che abbiamo migliorare la rosa non è facile.
1: Ho la sensazione che quelli già che ci sono, faccio l'esempio di Carnesecchi, che poteva scegliere la squadra più forte in Italia e all'estero, ha deciso di rimanere a Bergamo. Cioè una roba che, ma quando mai un atleta così forte, e io penso che sia tra i primi in Europa come portiere, decide di rimanere a Bergamo? Non rimani perché fondamentalmente guadagni più soldi dalle altre parti, anzi direi magari qualcosa meno. Rimangono perché presumo ci siano delle ambizioni. Vincere a Bergamo sarebbe come stravincere da altre parti, e devo dirti che mi impressiona quello. C'è un Carnesecchi non l'avresti mai tenuto qualche anno fa, se la società non fosse forte. Cioè, parliamo di eccellenze a livello europeo, le abbiamo qui a Bergamo, per cui ci confrontiamo con le altre squadre di Serie A alla pari. Poi è chiaro che vogliono tutti vincere, è chiaro che noi siamo, ho letto un articolo recentemente, siamo 14esimi come numero di tifosi in Italia, eppure siamo sempre lì tra le prime 4-5.
0: È un bel confronto molto molto intrigante. Tra l'altro abbiamo parlato di Carnesecchi, che è un tuo cliente, però c'è la notizia di mercato di Paolo Vavassori a pagina 43 dell'Eco di Bergamo. Per la difesa spunta Pongracic, Scalvini, c'è anche il Tottenham oltre al Newcastle. Paolo Vavassori analizza quella che potrebbe essere l'Atalanta della imminente stagione. Lunedì tra l'altro ci sarà il sorteggio della Conference, noi avremo uno speciale con Xavier Jacobelli a partire dalle ore 14. Fraseggio e solidità, Diego. Con Sarri l'Atalanta riscopre la zona, e Paolo Vavassori parla di Sacchi, di Zeman, Capello, Vavassori, Del Neri. Qualcuno te lo ricordi e ti è venuto a trovare? Vavassori poi è veramente un mito, lui gioca a carte, dice non ho tempo da perdere. È vero, l'hai conosciuto.
1: Allora sì, ma a volte sai, parlando di zona sembra quasi che col calcio moderno fai un passo indietro, invece secondo me rivedere delle cose che comunque già abbiamo annusato qui a Bergamo con un livello più alto, secondo me sarà una roba molto, molto interessante, molto bella. Ci divertiremo.
0: Ecco, ci divertiremo. Questo mi sembra un po' l'argomento. per rincuorare qualcuno che ha sempre il mal di pancia. Me lo scrive anche l'amico Diego Pedrali da Torre Boldone, che tra l'altro ti saluta. Però come senti il polso dei tifosi? 15.200 abbonamenti, ancora le code di notte per accaparrarsi gli ultimi posti. Qual è l'humor che senti lì da te quando parli con loro, coloro che hanno poi rinnovato ovviamente, Diego, l'abbonamento?
1: Ma ci sono due fasce. La prima è che, a prescindere, forza Atalanta. La seconda è quella che sì, ma abbiamo incassato tanto, non abbiamo speso quello che si poteva. Faccio sempre presente che se ci fosse una classifica delle squadre con una gestione ottimale, noi avremmo vinto tutti gli anni il campionato. Probabilmente le situazioni sono che questi fondi che stanno inondando il mercato siano sempre disposti ad andare oltre la possibilità. Io ricordo Fiorentina, Parma, tutte situazioni che hanno vissuto anni dove c'era gente che spendeva tantissimo e poi sono falliti.
0: No, questo è un aspetto che ogni tanto va ricordato. Io lo dico anche agli amici al bar quando parliamo di calcio, diciamo: guardate che poi la nostra è una società che è 5 stelle da un punto di vista proprio della classificazione. L'argomento che tu hai toccato è interessante. C'è un articolo di Enrico Mazza all'Intero di Corner che vi invito veramente a leggere, perché poi quando è uscita la notizia di questo fuori classe tra virgolette bosniaco ieri sera acquistato dalla Juventus, oggi leggo Corner, Emanuele Bruno che scrive: la regia lo sta proponendo, ma la Juventus con quale denaro compra? Perché questi poi sono, Diego, i misteri del calcio italiano. Fino a ieri non avevano una lira da investire, di colpo 35-40 milioni di euro. Colomboani, mi puoi aiutare? Tu poi sei bravo a gestire i conti del tuo ristorante, però il calcio vive quasi un mondo a sé.
1: Guarda, alla fine dobbiamo essere consapevoli che la piazza, prima si parlava dell'aspetto umano. Bergamo, secondo me, ti mette nelle condizioni di dare il 1000 per 1000. E indipendentemente da chi tu sia, tu vedi quell'attaccante fortissimo del Milan, che è un fenomeno, però tra distrazioni di ogni genere entrano in campo svogliati. A Bergamo c'è una filosofia diversa, dove dal presidente in giù sono a zingogna tutti i giorni a mangiare l'erba del campo, per cui quando una società è così presente e fa capire che i risultati vengono non soltanto perché è il grande nome, ma perché c'è un impegno, loro ti mettono nelle condizioni di essere al massimo, al top. È un trampolino di lancio sicuramente, ma non so come riescano a far valere così tanto i calciatori.
0: Ecco, però questo è un aspetto importante, cioè l'esempio viene dall'alto. È una battuta che mi hanno insegnato a scuola. E obiettivamente, Diego, il fatto che poi la famiglia Percassi sia costantemente H24 vicino alla squadra, rispetto ai famosi fondi che hai citato tu, che praticamente non si capisce da dove comandano la loro poi reale vicinanza al mondo del calcio, è un aspetto forse unico in questo momento in Italia. La regia ci regala queste immagini veramente meravigliose, grazie mille. E qui proprio capite l'unità di intenti. Credo che volevi andare a parare lì, Diego, sbaglio?
1: Sì, sì, la questione è quella. Poi non dimentichiamo mai quanto sta crescendo di anno in anno il vivaio, che lì sono veramente dei campioni, a parte quelli che stiamo adesso gestendo in prima squadra. Però mi messaggiavo giusto ieri con Filippo Inzaghi, che faceva i salti mortali, perché diceva ha avuto Vavassori, penso che sia andato, certo, a Palermo. E per cui dico, cavolo, Inzaghi ne avrà visti un po' di colleghi, di calciatori. Essere così entusiasta perché ne è arrivato uno da Bergamo giovane, in una squadra, la Serie B Palermo, dove vuoi salire in Serie A, vuol dire che abbiamo ancora cartucce
0: e dici poco, tant'è vero che è arrivato Sbravati, insomma, Pompilio. Questo dimostra come stiamo lavorando veramente da grande società. Diego, 15 minuti sono volati, ci vedremo presto da te e spero, non so se andrai in vacanza, te le meriti anche tu, non si chiude Orio,
1: non si chiude mai, sempre operativi.
0: Va bene, allora buon lavoro e speriamo di rivederci presto. Salutami Elena, un abbraccio, grazie. Grazie a Diego Zanchi, grazie alla nostra regia, come sempre grazie a voi. Buona calda giornata, ci vediamo domani.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
3: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
4: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
3: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
5: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
7: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
8: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
7: Lunedì e martedì punti doppi.
8: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
7: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
8: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
7: Conad, tutto agosto con te.
8: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta.
1: Sono le 18 e 58 minuti.
2: Spot, spot.
3: Solo da Iperala, dal 29 luglio al 18 agosto, i prodotti scontati fino al 50% ti aspettano. Un esempio? Coca-Cola, bottiglia da 2 litri a solo 1,99 euro. Dal 29 luglio al 18 agosto.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
6: Radio Alta. Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: È la nostra festa più importante e voi, i nostri ospiti speciali, Arca, Aido e Avis Gorle, vi invitano alla festa della solidarietà per raccolta fondi. Dal 23 luglio al 2 agosto si cena con le nostre specialità dalle ore 19:30 e dopo cena tutti in pista! Si balla e si canta con musica latina. Venerdì, sabato e domenica tombola con ricchi premi. Giovedì 23 luglio tributo a Pino Daniele. Giovedì 30 luglio musica anni 60, 70, 80. Lunedì 27 luglio, serata rock con band giovanili. Venerdì 31 luglio, tributo ai Nomadi. 21esima festa della solidarietà. In via Roma 2, nell'area feste di Gorle. Pista da ballo coperta. A Gorle, la solidarietà si fa con il sorriso.
2: La musica grande.
3: Radio Alta.
2: Radio Alta.
4: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
5: Apriamo purtroppo con la notizia che non avremmo voluto dovervi comunicare. È stato trovato senza vita, e lo leggo insieme a voi sul sito web dell'Eco di Bergamo, il corpo dell'anziano scomparso a Foppolo da 2 giorni. Purtroppo è arrivata poco fa questa notizia. È stato ritrovato il corpo di Mario Cumetti di Zandobio, 81enne, scomparso da 2 giorni a Foppolo dopo essere uscito zaino in spalla per una passeggiata. La macchina dei soccorsi si era mossa subito martedì, quando la figlia, preoccupata che l'uomo non fosse rincasato, aveva avvisato il numero di emergenza. Vi invito a rimanere aggiornati sul sito web dell'Eco di Bergamo e nella prossima edizione del nostro telegiornale. E ora parliamo di siccità, che sta cominciando a far sentire i suoi effetti sulle riserve idriche della Lombardia. In regione si è riunito un tavolo di confronto per fare il punto sulla gestione delle risorse. Partiamo da qui e poi stringiamo il campo sulla situazione bergamasca. Andiamo a Milano.
6: C'è poca acqua e le sporadiche, ancorché a tratti intense, precipitazioni delle scorse settimane non hanno aiutato più di tanto. Si cominciano quindi a temere le prime ricadute della siccità sulle colture della Lombardia. Nella sede della regione si è tenuto un tavolo di confronto convocato dagli assessorati più direttamente coinvolti nella gestione delle risorse idriche, quello specificamente dedicato, guidato da Massimo Sertori, quello all'agricoltura di Alessandro Beduschi e quello all'ambiente e clima di Giorgio Maione, cui hanno partecipato i tanti soggetti a vario titolo impegnati nella conservazione e nell'utilizzo degli scarsi quantitativi di acqua disponibili.
7: Al momento abbiamo una risorsa idrica rispetto alla media meno 50%, nel 2022 pari periodo eravamo a meno 61%, la differenza sostanziale però che abbiamo erogato dall'inizio della stagione irrigua il 30% in più di acqua rispetto al 2022. Siamo riusciti, grazie a questa gestione del tavolo e una gestione parsimoniosa della poca risorsa idrica che abbiamo, a raggiungere il primo raccolto, e questo è un dato positivo. Rimangono e permangono delle criticità, in particolare per quanto riguarda il riso della Lomellina e non solo, nella zona pavese a sud di Milano, che dipendono molto dall'acqua del Lago Maggiore, non solo, anche dall'acqua che arriva dal Piemonte. Abbiamo chiesto un ulteriore supporto, in questo caso sia alla Svizzera, che hanno delle centrali idroelettriche a monte, sia i concessionari italiani, in particolare Enel, che ha una centrale anche loro.
8: Quindi la stagione irrigua si sta arrestando di fatto, e quindi arriveremo probabilmente fino ai primi giorni di agosto, e poi gradualmente ci sarà un po' uno stato di emergenza, che è poi stato quello che nel 2022 ha comportato grosse limitazioni.
9: E con l'approvazione della strategia all'adattamento al cambiamento climatico ci stiamo dando misure e strumenti per far sì che sia tutto pronto per affrontare queste situazioni sempre al meglio.
5: E come detto, vediamo qual è la situazione in terra orobica.
6: Sono Serio e Brembo nella situazione definita difficile dal tavolo regionale sulla gestione delle risorse idriche, i due corsi lombardi in condizioni peggiori. I fiumi bergamaschi sono infatti gli unici che sfociano in un grande bacino naturale, ma che per essere alimentati dipendono da invasi artificiali, degli impianti idroelettrici, e lì le scorte sono sempre più scarse. In un contesto critico si pensa immediatamente alle conseguenze sul comparto agricolo. Il consorzio di bonifica della media pianura bergamasca da sabato dovrà passare al razionamento dell'acqua che arriva dal Serio. Il direttore dell'ente, Mario Reduzzi, ha dichiarato all'Eco di Bergamo che da sabato l'acqua sarà distribuita in maniera alternata a seconda delle zone. Dall'8 agosto scatterà anche il razionamento dell'acqua proveniente dal Brembo. Come emerso anche in altre zone della regione all'incontro convocato dagli assessorati alle risorse idriche, agricoltura, ambiente e clima, anche nella pianura orobica il primo raccolto di mais è garantito. Per il secondo Remuzzi esprime forti dubbi. Altra conseguenza tristemente suggestiva, la separazione dei laghi gemelli, uniti dal 1932, quando venne innalzato il livello dell'acqua, fino a riunire i due bacini prima separati da una lingua di terra. In questi giorni, come si diceva, sono tornati a dividersi. Il fenomeno che riguarda altri laghi alpini si osserva normalmente in primavera, quando Enel rilascia l'acqua e ancora non si è sciolta la neve in quota, ma è raro nel periodo estivo. Triste precedente il 2022, anno che ancora viene evocato quando si pensa alla grande siccità. Prima di allora, si ricorda, sulle colonne dell'Eco di Bergamo, era necessario tornare indietro di 20 anni per ritrovare la stessa situazione. Assenza di temperature, di precipitazioni, temperature alte, tutto si lega in qualche modo anche per la prossima notizia. Attimi di paura per un gruppo di bergamaschi durante una vacanza in Puglia. Lo racconta l'Eco di Bergamo Ivan Blini di Treviglio, che con la sua famiglia e tutti gli altri ospiti ha dovuto lasciare il villaggio turistico presso il quale soggiornava nel Gargano a causa del violento incendio che nelle scorse ore ha colpito la zona, distruggendo oltre 150 ettari di bosco. Diverse linee elettriche sono saltate, mentre altre sono state sospese per consentire il lavoro dei Canadair, che chi ci segue in TV sta vedendo in queste immagini. Anche i ripetitori telefonici e l'erogazione dell'acqua corrente hanno subito interruzioni. Blini e i familiari hanno dovuto cercare una sistemazione di fortuna per una notte a Vieste prima di poter rientrare nel villaggio vacanze con il fuoco presente nell'area, che fortunatamente era stato domato. Non si sono registrati feriti. Cambiamo argomento. In 150 hanno partecipato ieri, dopo la cerimonia ufficiale di presentazione dell'EBRT, alle prove gratuite promosse da ATB per far conoscere il servizio, che viaggerà regolarmente tra Verdellino e Bergamo a partire dal prossimo lunedì 3 agosto. In piazzale Marconi, il bus di 18 metri, capace di trasportare fino a 120 persone, rimarrà esposto fino a sabato. È un progetto nato 10 anni fa, portato a termine grazie a 84 milioni di euro di fondi del PNRR. I convogli, che correranno quasi esclusivamente su corsia dedicata, copriranno la tratta in poco meno di 40 minuti. Un progetto condiviso da istituzioni e imprese, ha sottolineato la sindaca del capoluogo, Elena Carnevali. L'obiettivo è quello di offrire un'alternativa vantaggiosa all'auto, un nuovo modello di mobilità, invece dichiarato il presidente di ATB Enrico Felli. Per il presidente della provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, aiuterà a ricucire il territorio e a sostenere chi ogni giorno si sposta per studio e lavoro. Dal 21 agosto al 6 settembre Bergamo celebrerà il proprio patrono Sant'Alessandro attraverso un percorso che intreccia arte, patrimonio storico, spettacoli, musica, incontri, visite guidate, iniziative diffuse nei quartieri e naturalmente le celebrazioni religiose, trasformando l'intera città in uno spazio di incontro e di partecipazione. Massimo Sonzoni.
10: Ad aprire il programma per le celebrazioni di Sant'Alessandro sarà Atlante, progetto dell'artista Maurizio Donzelli, ospitato all'ex Ateneo di Scienze, Lettere e Arti. La festa valorizza inoltre il patrimonio storico e museale di Bergamo, con visite guidate, itinerari urbani e aperture straordinarie. Musei, archivi, biblioteche e luoghi simbolo della città offriranno visite tematiche, laboratori per famiglie e bambini, percorsi dedicati all'arte, alla natura e alla memoria collettiva, dove il tema della concordia sarà raccontato attraverso differenti linguaggi.
11: È il tema che ci pone di fronte alle necessità, attraverso il dialogo, l'incontro, di rispondere alla frammentazione, alle divisioni a cui assistiamo oggi, e invece alla volontà di perseguire non solo la pace e la fiducia reciproca nelle relazioni interpersonali nell'ambito della nostra comunità, ma di riuscire a mettere insieme interessi di persone, ambiti, comunità diverse, e di farlo in maniera virtuosa per un obiettivo comune.
10: il programma civile si intreccerà con le celebrazioni religiose del 26 agosto. Al centro la messa solenne presieduta dal Vescovo nella Cattedrale di Città Alta. Celebrazioni aperte il giorno precedente dal cammino orante verso la Cattedrale. Sabato 29 agosto ancora la Cattedrale di Sant'Alessandro ospiterà Messaggeri, una produzione originale di arti visive, musica e danza contemporanea. Al termine della serata la tradizionale degustazione della torta di Sant'Alessandro sotto i portici del Palazzo della Ragione. Tra gli appuntamenti più significativi quello con Ciò che ci unisce, il dialogo tra il Vescovo di Bergamo Monsignor Francesco Beschi e la Sindaco Elena Carnevali, in programma il 28 agosto nella Chiesa di Santa Teresa di Lisieux. Anche quest'anno la festa di Sant'Alessandro si estenderà oltre il centro storico andando ad animare i quartieri. Il filo conduttore dell'edizione 2026 è Custodire la comunità nella concordia. Un invito a riflettere sul significato della convivenza civile, sul valore delle relazioni e sulla responsabilità condivisa di costruire ogni giorno una comunità capace di includere,

0: agosto l'Atalanta svolgerà un allenamento aperto al pubblico alla New Balance Arena con inizio alle 19, apertura della curva nord un'ora prima dalle 18. Lo ha comunicato proprio questa mattina il club nerazzurro Atalanta, che ieri ha ripreso gli allenamenti e oggi svolgerà una doppia seduta a porte chiuse al centro Bortolotti di Zingonia. Domenica alle 15 è in programma la quarta amichevole precampionato in Olanda contro il Feyenoord, vietata la tifoseria nerazzurra e con diretta televisiva su DAZN. Lunedì alle 14 invece sarà il gran giorno del sorteggio del preliminare di Conference League, che il 20 agosto sarà la prima partita ufficiale della nuova stagione con ritorno il 27 di agosto. Velocemente uno sguardo necessario al tempo e alle temperature previste per i prossimi giorni.
1: Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 31 luglio, l'ultimo giorno del mese sulla Lombardia, con tanto sole. Locali rovesci tuttavia saranno in probabile formazione nel tardo pomeriggio sera a ridosso dei settori montuosi, ma qualche effetto riuscirà a scendere di latitudine, coinvolgendo anche buona parte della regione. Le temperature diurne saranno elevate in diverse località prossime ai 38-39 gradi e con anche afa accentuata. Uno sguardo più nel dettaglio a Bergamo, una giornata di venerdì molto calda e soleggiata. Solo locali rovesci, come vi anticipavo, saranno in possibile formazione in serata. Temperature diurne, come possiamo osservare, elevate anche prossime ai 37-38 gradi e col livello di umidità alto si farà sentire anche nella notte all'alba. La giornata di sabato vedrà residua variabilità e instabilità a ridosso dei settori montuosi, per il resto cieli sereni o poco nuvolosi e ancora caldo opprimente. Uno sguardo alla giornata di domenica e la nuova settimana, che saranno ancora caratterizzate dall'anticiclone africano, dunque condizioni di stabilità, estesi rasserenamenti, notti ed albe tropicali con valori minimi non inferiori ai 25-27 gradi e anche i valori diurni, come possiamo osservare, resteranno elevati abbondantemente oltre i 35 gradi. Rimanete aggiornati considerando la delicata situazione sulla nostra app Trebi Meteo.
2: Era Radio Alta GR Flash, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Dormire bene conviene, basta scegliere Relax e Benessere, dove gli sconti sono realtà e non promesse. Da Relax e Benessere il massimo della convenienza su reti ortopediche, poltrone elettriche, letti, materassi, senza rinunciare alla qualità. Come il materasso con dispositivo medico antalgico a raggi FIR, una novità assoluta. Vieni a provarlo. Relax e Benessere, a Curno e su www.relaxebenessere.srl.it. Ogni notte con te. Fissate un appuntamento in sicurezza, i dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
4: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 60.
2: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday, anni 70.
6: Alta Play Yesterday.
2: Suono 70.

0: la musica grande.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Talk, il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di Radio Alta. Il nuovo singolo, Time Machine, segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

Radio Alta. Sono le 20. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

la musica grande. Radio Alta. Sono le 20 e 58 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Night Shift. Radio Alta, musica grande.

Radio Alta. Sono le 22:02. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 22 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 24. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.